0: Pianità bruscamente interrotta. In strada il viavai della scientifica per i primi rilievi. Non ci sono più ambulanze né medici, non servono perché in questo appartamento nel quartiere Casalotti, periferia ovest di Roma, è stata sterminata un'intera famiglia bengalese. Uccisi padre e madre di 38 e 39 anni, la figlia di 8, ferito e ricoverato in ospedale il figlio maggiore, un ragazzo ventenne. In quelle stanze è stata trovata anche l'arma del delitto, una mannaia. A casa dei vicini gli agenti raccolgono le prime testimonianze. Ieri sera sul tardi hanno sentito le urla, poi la mattanza, in strada le macchie di sangue lasciate dall'assassino. Si cerca un uomo, un amico di famiglia che ieri è stato accolto in casa. Ci sarebbe stata una lite, forse, dice la polizia, dettata da motivi passionali, anche se i contorni di questa vicenda non sono ancora chiari. Subito la comunità bengalese si raccoglie sulla via, c'è chi ricorda le vittime, la madre Hosne Jahan, arrivata nel nostro paese da un paio d'anni insieme alla bambina Arowa che andava a scuola qui vicino e il padre Kamal che dava una mano in un supermercato. Il cugino Arif è sconvolto.
1: Mai sentito, mai visto litigare, non era... cioè, anzi è proprio a modo, pulitissimo, educato.
2: La procura di Lucca ha deciso di contestare la premeditazione all'uomo che mercoledì scorso in Versilia ha ucciso a colpi di fucile moglie e figlio di cui non accettava l'omosessualità. Ci pensavo da tempo, ha confessato lui stesso quando l'hanno fermato. Ieri davanti al GIP che ne ha convalidato l'arresto si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. A Camaiore centinaia di persone ieri sera hanno partecipato alla fiaccolata per ricordare Katie e Mirko. Non si placa l'ondata di caldo estremo che ormai da giorni ha investito il nostro paese, soprattutto al centro-nord. 18, anche oggi le città da bollino rosso, sarà così anche domani, con picchi di temperature che potrebbero raggiungere anche i 40 gradi. Afa e vittime anche in gran parte d'Europa. Da Bruxelles il nostro inviato, Gerardo Vitali Rosati.
3: In Olanda la temperatura è così alta da dover raffreddare i ponti con getti d'acqua. È necessario, spiega il responsabile, le parti in acciaio si dilatano con il caldo. Per la prima volta in assoluto nel paese è stata emessa l'allerta rossa con l'ondata di calore che dalla Spagna si è spostata verso est. In Germania ieri il termometro è arrivato a 41 gradi, un record assoluto per il paese. Mi porto sempre un ventilatore, dice lui, ed evito di stare nel mio appartamento, è come una sauna. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. Chiusa anche la cupola di vetro del Reichstag a Berlino per l'intero fine settimana. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel canale Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto nei giorni precedenti in un'auto. È il quarto in una settimana. Abbiamo registrato un aumento di circa il 20% degli accessi ai pronto soccorso, dice la ministra della Salute, ma è troppo presto per avere una stima dei decessi provocati dal caso. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. L'allerta rossa è già stata revocata in alcuni dipartimenti e domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare per tutta la Francia.
2: I mondiali di calcio in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico, ultimi verdetti prima dei sedicesimi. La Francia travolge la Norvegia, ma a fare la storia è Capoverde. Tutte le partite nel servizio di Maddalena Montecucco.
4: Calcolo, strategia, turnover, di certo una grande delusione, soprattutto per chi ha pagato il biglietto allo stadio di Boston per vedere Erwin Haaland in uno scontro tra titani contro Kylian Mbappé. Invece il CT Solbakken sceglie di mandare in campo la Norvegia 2, lasciando il bomber del City in panchina. Meno male che dall'altra parte c'è la Francia, infarcita di campioni bleu che non fanno calcoli e spazzano via gli scandinavi con un secco 4-1. E questa volta lo scettro del bomber se lo prende sua maestà Ousmane Dembélé, sì, il pallone d'oro, che firma una tripletta, come a dire la Francia c'è. Passa prima nel girone con la bellezza di 10 reti fatte, poi sotto a chi tocca, perché l'obiettivo da queste parti è alzare la coppa. Il tabellone dice ai sedicesimi Francia-Svezia e Norvegia-Costa d'Avorio. Tabellone dei sedicesimi che continua a delinearsi. Alla Spagna basta una papera di Muslera per battere ed eliminare l'Uruguay di Bielsa. Rocca, che come da pronostico passa prima. Passa primo pure il Belgio, che si rianima contro la Nuova Zelanda e vince 5-1. A segno anche gli italiani Lukaku, De Bruyne e Selemakers. Passa, e qui siamo alla favola di giornata, anche Capoverde. Lo 0-0 contro l'Arabia Saudita è storia, perché la nazionale della piccola

0: Con la isola africana, complice la sconfitta dell'Uruguay, si regala niente meno che i campioni del mondo dell'Argentina, i sedicesimi. Fa festa anche il Senegal, 5-0 contro l'Iraq, sfiora la clamorosa qualificazione in casa del nemico, l'Iran, gol annullato all'ultimo e pareggio 1-1 con l'Egitto, egiziani qualificati, ma gli iraniani hanno ancora speranze di passare.
1: In crescita in Italia gli incassi dei concerti, secondo i dati SIAE, stabili quelli del cinema, a dover sbancare l'ultimo film di Checco Zalone, Enza e Mirafesta.
2: È ben cammino di Checco Zalone a trainare il cinema nel 2025 con oltre 4,6 milioni di spettatori. Seguono Follemente, Diamanti e Io sono la fine del mondo. Lo racconta l'ultimo rapporto SIAE che fotografa lo stato di salute dello spettacolo nel nostro paese.
3: 4 miliardi e 300 milioni la spesa complessiva. Il cinema ha segnato un più 20% nel tre ultimi mesi dell'anno, inizio del 26, di spettatori. Oltre 1 miliardo di euro per i concerti e live.
2: Ed è Ligabue, primo con 88.000 presenze nella classifica per numero di spettatori in una singola data, quella a Reggio Emilia. Lo insegue Max Pezzali con il suo raduno di Imola, a cui hanno partecipato 82.000 spettatori. Come curiosity. Spiccano poi i Pinguini Tattici Nucleari, due date a San Siro per 121.000 fan. Ma il numero più alto nei live è di Marco Mengoni, con complessivi 670.000 spettatori. Tra gli artisti stranieri è dominato Ed Sheeran. Il bilancio è positivo anche per gli altri settori dello spettacolo.
3: 10% in più per il settore della prosa e 30% in più nello sport solo per il tennis, ovviamente per l'effetto Sinner.
1: È tutto per questa edizione, vi lascio ora alla nostra rubrica Persone. Protagonista oggi Luca Alinovi, ex dirigente della FAO, esperto di agrobusiness. Al microfono di Romana Fabrizi racconta la sua esperienza in Africa, dove per consegnare aiuti ha tenuto relazioni con buoni e cattivi governi, ribelli e dittatori. L'informazione del TG3 torna come sempre alle 14.20. Grazie a tutti per averci seguito. Buona giornata.
4: Sono nato a Reggio Emilia, ma sono stato in Italia molto poco, perché già a 18 anni ho cominciato a viaggiare in Africa. Sono andato a fare agraria tropicale, andavo a lavorare in Libia per aiutare gli agricoltori libici a crescere. Erano gli anni di Indiana Jones, erano gli anni in cui si raccontava un'Africa piena d'avventure e mi sono trovato buttato in mezzo a una vita da corto maltese senza saperlo. La fortuna, e ho la sfortuna in quegli anni, di incontrare in Libia Gheddafi, un uomo estremamente cinico, ma anche lui con uno strano lato umano. Si emozionava a vedere me, che era un ragazzino di 18 anni, a lavorare nel mezzo del deserto, e lo facesse per il suo paese. Mentre facevo la mia tesi in Somalia, stava in una grande farm e Siad Barre non riusciva a gestire il suo ghepardo che aveva in cattività. E per un anno il mio animale di compagnia è stato l'imo. Poi purtroppo sono dovuto scappare a novembre 1990 in mezzo alla guerra, in mezzo alle sparatorie. Gli ho aperto la gabbia, quello è l'unico regalo che gli potevo fare. Spero sia sopravvissuto.
5: Io ho costruito la Somalia, non l'ho distrutta.
4: Siad Barre è stato un personaggio terrificante, cattivissimo. Da lì si riparte, faccio 8 anni in Etiopia, proprio subito dopo la guerra, subito dopo che è stato cacciato Mengistu, e anche lì capito proprio a Makkale, dove ci sono tutte le persone che dopodiché diventano i capi del paese. Personaggi che hanno sofferto terribilmente durante la guerriglia per il bene del loro paese, ricordavano i nostri partigiani. La FAO di andare in Somalia nel 2010 e passo 3 anni a occuparmi delle cose più disastrose che abbia potuto vedere in vita mia. La fame è una cosa che veramente colpisce, che ti rompe gli schemi logici, ed è peraltro una contraddizione enorme, perché io ero basato a Nairobi, la mattina alle 6 andavo a prendere il mio aereo che mi portava nel mezzo dell'inferno e alle 4 di sera riprendevo l'aereo e mi trovavo in famiglia con le mie bimbe piccole, con un mondo sereno, tranquillo, ma la mattina dopo mi toccava riprendere l'aereo per l'inferno. In mezzo poi a una popolazione

0: devastata e con dei leader che sono stati i delinquenti di cui abbiamo sentito parlare a Somalia in questo periodo, con cui io tutti i giorni dovevo parlare, perché la legge umanitaria prevede inevitabilmente che tu debba garantire lo spazio perché arrivino gli aiuti.
1: What changes the people economy means?
0: Ho lavorato tantissimo su paesi difficili, ho seguito tutto il percorso di pace del Sudan, ho avuto la fortuna di poter fare il mio dottorato di ricerca sui paesi in conflitto e su come si misura la resilienza.

0: successivi. Per me è un dolore vedere un popolo devastato così, un popolo che peraltro è un popolo bellissimo, pieno di pensieri alti. Io volevo fare il contadino, ero innamorato di questa terra che però mi è stata tenuta lontana dal fatto che facevo il funzionario che si occupava d'agricoltura, e quindi per recuperare lo spazio delle mie relazioni con la pianta, con la cosa reale, sono diventato un appassionato di bonsai. Questa è una piccola bougainville fatta qua, questi sono dei baobab che in genere sono giganteschi, e questo è il mio olivo palestinese che mi ha seguito dalla Palestina qua. Cerco di mantenere il sopravvissuto nonostante la sofferenza che prova, forse è la storia della Palestina, chissà. Ho avuto la fortuna di incontrare Claudia, la mia compagna, che mi ha aperto tantissime porte dell'arte. Questa qua è una nostra amica fotografa, Annalisa Vandelli, il bidello di una scuola che sta difendendo una scuola in Somaliland, in Etiopia. Uno dei motivi per cui sono andato via dalla FAO era perché mi avevano proposto di tornare a Roma con ovviamente un'offerta molto più alta, ma avrei dovuto lasciare il Kenya. L'Africa ha questa cosa incredibile, ti fa diventare quello che sei, è il continente delle opportunità, nelle sue contraddizioni, nella sua corruzione, nelle sue cose che non funzionano, nella sua scarsezza di infrastrutture, in tante cose che possono mancare c'è anche questo spirito incredibilmente allegro, felice, che guarda al futuro, che è pieno di sorrisi.
1: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Fine settimana che si apre con temperature ancora sopra la media per le regioni settentrionali. Nel pomeriggio tenderà ad aumentare la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, al confine col Trentino Alto Adige. Anche al centro molto sole, soprattutto lungo le coste. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi sulle zone interne dell'Umbria, tra Lazio e Abruzzo, dove arriverà anche qualche isolato temporale. Situazione di instabilità pomeridiana anche per il meridione peninsulare, specie tra Basilicata, zone interne della Campania e Calabria. In questo caso gli isolati rovesci potranno raggiungere anche le zone costiere tirreniche. E infine, per le due isole maggiori, molto sole lungo le coste, anche qui però formazione nel pomeriggio di nuvolosità più imponente, quindi di temporali isolati sia per la Sardegna che soprattutto per la Sicilia. Una situazione del tempo che ritroviamo analoga anche domani, quindi soleggiamento diffuso nelle aree pianeggianti e lungo le coste, tende ad aumentare la nuvolosità nel pomeriggio lungo l'arco alpino, la dorsale appenninica, con i temporali che saranno più probabili però al nord e sulle zone interne della Sicilia. Temperature ancora in aumento, quindi oggi picchi di 37-38 gradi, soprattutto in pianura padana e nelle zone interne della Toscana.
1: Il meteo è stato presentato da
3: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
1: È raro che i sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città. Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
2: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta, questa sera alle 20.30, Rai 3.
3: Maine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa.
4: Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
5: Sì, lo conosco.
4: Fa il tassista, ho capito bene?
5: Sì, esatto.
6: Perché è venuta a cercarmi?
4: Ha detto che vive da solo.
6: Hai un bellissimo giardino.
4: Sì, è il mio unico conforto.
6: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
4: Adesso tu lo sai.
7: In prima visione, il mio giardino persiano. Venerdì alle 21.15, Rai 3.

0: Le nuvole estive accarezzano la marmorada, l'acqua del ghiacciaio scende a valle senza sosta e una marmotta, curiosa, osserva un gruppo di escursionisti giunto fin qui per imparare a staccare la spina, anche quella del cellulare. Siamo al rifugio Contrin, 2000 metri di quota, nel cuore delle Dolomiti di Fassa. Ma prima di chiudere i contatti col mondo, sfruttiamo l'ultima tacca di batteria per capire cosa ci aspetta.
1: Non c'è linea, non c'è connessione, non c'è linea, non c'è il wifi.
2: Da qualcuno funziona?
3: A cosa vi serve la linea in questo preciso momento?
4: Siamo sconnessi.
0: A guidarci nell'impresa impossibile è Alessio Carciofi, che dopo aver esaurito le batterie in prima persona insegna agli altri come sopravvivere nell'era digitale.
5: Innanzitutto è un bisogno primordiale e più di disconnetterci dalla tecnologia dobbiamo riconnetterci all'umano e questa è la sfida contemporanea.
0: Facile a dirsi, più complicato farlo davvero.
5: Tre semplici consigli. Il primo, saper tramontare, ovvero a un certo momento della nostra giornata via cellulari, via tecnologia e ritorniamo alle relazioni, a quello che ci fa star bene. Il secondo, quello che Ilma chiamava stazioni di beatitudine, ovvero durante la giornata troviamoci dei momenti dove noi possiamo passeggiare, possiamo fare sport senza tecnologia e questo ci porta ad ascoltare il nostro corpo. E l'ultimo, ma che è quello più importante, che la qualità della nostra giornata inizia la notte prima. Quindi andare a letto senza tecnologia, senza smartphone.
0: Il giorno dopo, Katiuscia Rasom ci insegna ad ascoltare le montagne e a parlare col bosco.
6: Faccio tre bei respiri. Inspiro l'aria ed espiro forte. Lasciate che il bosco comunichi alla sua maniera. Apritevi, aprite tutti questi sensi affinché il bosco possa comunicare con voi.
7: Che cosa ti ha dato questa esperienza?
8: La bellezza.
9: La consapevolezza e una riconnessione con se stessi.
10: Uno spazio per stare in pace.
11: E le tecniche imbattibili per stare tranquilli.
12: Tutto bello, molto facile farlo qui, piacerebbe imparare a farlo anche in città.
0: E c'è pure chi ha trovato ispirazione per una poesia.
13: All'ombra di un larice ritrovo la pace, nell'eco di un ruscello ritrovo l'ascolto, ai piedi delle Dolomiti ritrovo la forza, nel profumo dei prati in fiori ritrovo l'antico richiamo alla luce.
0: Quando è ora di tornare a valle cerchiamo un esempio da seguire per quando il telefono riprenderà a squillare.

0: questo numero l'Associazione Il Giardino Segreto si occupa del supporto ai figli delle donne vittime di femminicidio. Sull'isola Maggiore del lago Trasimeno la tradizione dei ricami a merletto. Turismo lento in Emilia-Romagna, mete artistiche e specialità gastronomiche. A scuola di musica a Barlassina, in Brianza, tre orchestre formate dai ragazzi. Una fabbrica di bibite a Potenza, 100 anni e 4 generazioni per una impresa del Mezzogiorno. Il premio Mozia promuove la candidatura a patrimonio UNESCO dell'isola siciliana.
1: Ha iniziato l'università, l'hanno pagato loro tutto. Ma dove lo trovi questo?
0: La testimonianza di una nonna che ha accolto i nipoti orfani di femminicidio, il ruolo di una associazione che assiste queste famiglie e il contributo degli istituti di credito.
1: Io genitori non ce l'ho. Va bene, mamma è morta e io non voglio andare dietro. Siete voi genitori.
2: Senza più la mamma strappata in modo violento alla vita, ma anche senza il padre in carcere con le mani macchiate di sangue, gli orfani di femminicidio, figli improvvisamente soli e feriti per sempre, una vita sospesa come quella dei parenti cui vengono affidati, spesso i nonni che diventano genitori per la seconda volta.

0: alle prese con il vuoto lasciato da una figlia brutalmente uccisa e la necessità di proteggere i più piccoli. Cristina ha perso Rudina, 33 anni, bella come il sole, dice, mamma di due bambini, colpita a morte dal marito, forse voleva separarsi. La tragedia a Martinsicuro nel Teramano 16 anni fa.
1: Il bambino.
2: La notte lui stava seduto, non si sdraiava. Mamma, la testa sulla porta, mamma, mamma, dove sta mamma, dove sta mamma? Mo viene, mo viene. Una volta sono uscito sulla finestra e gli ho detto, guarda questo su sopra, c'era una bella stellina grande. E ho detto, guarda questo, mamma si è salito là.
0: Una vita frugale quella di nonna Cristina, arrivata in Italia dall'Albania 30 anni fa. Suo marito in pensione, lei con un lavoro che ha lasciato per occuparsi dei nipoti, 6 e quasi 4 anni all'epoca dei fatti. Dopo la tragedia c'è da fare i conti con il dolore, ma anche con le spese legali, scolastiche, con quelle per la necessaria assistenza psicologica. Tanti sacrifici per non far mancare nulla a quei ragazzi che intanto crescono a squarciare la corazza fatta di silenzio, dignità e solitudine, l'incontro con le referenti del Giardino Segreto, la prima no profit nata in Italia per sostenere gli orfani per crimini in ambito domestico.
2: I computer, sì. Ha mandato in palestra, sì. E ha comprato i libri per la scuola, capito? Quest'altro ha iniziato l'università, l'hanno pagato loro tutto. Ma dove lo trovi questo?
0: Quanti siano gli orfani di femminicidio in Italia non si sa, non esiste un registro. La legge 4 del 2018 ha introdotto diritti e fondi specifici, ma non è ancora molto applicata, poche le richieste e quindi le risorse erogate.
3: C'è una scarsa conoscenza della legge. Credo che poi ci sia anche un tema di desiderio di andare in oblio. Non tutte le famiglie hanno voglia di accedere ai fondi, perché questo vuol dire anche in qualche modo ritornare su quel dolore. E poi c'è un tema che è anche legato allo stigma. Cioè c'è il timore che si pensi che accedere ai fondi vuol dire lucrare sulla morte di una donna.
0: Per sostenere queste famiglie in difficoltà sono in corso intese a livello istituzionale. Un protocollo dell'ABI, Associazione Banche Italiane, già recepito da alcuni istituti, riserva una quota delle proprie assunzioni alle donne che abbiano subito violenza e ai figli e alle figlie di vittime di femminicidio.
4: Nel nostro gruppo abbiamo sottoscritto già due accordi che prevedono l'assunzione di queste categorie. Nella fine dicembre 2025 ne abbiamo sottoscritto uno che prevede l'assunzione di 58 risorse da distribuire sul triennio 26-28, e a aprile del 2026, quindi di quest'anno, ne abbiamo sottoscritto un altro aggiungendo 43 unità in più rispetto a quelle 58.
0: L'appello per una rete che connetta tutti i soggetti in campo, gli interventi sono numerosi ma frammentari.
4: Noi abbiamo il dovere, il diritto, nel nostro piccolo, di dare delle risposte alle persone che hanno bisogno e di tutelarle.
3: È urgente una cabina di regia che sia però istituzionalizzata, non deve essere lasciata all'associazionismo, perché ci deve essere un controllo anche sulla serietà di chi lavora con gli orfani.

0: apre una scuola di pizzo d'Irlanda per le ragazze, le mogli e le figlie dei pescatori di questa isola.
1: Viaggio sull'isola maggiore del lago Trasimeno, alla scoperta di un'antica tradizione, i ricami a merletto che arricchivano raffinati guardaroba.

0: Quarto lago per estensione d'Italia, il Trasimeno è una meta conosciuta, ma poiché nel turismo anche la narrazione e lo storytelling evolvono, si vogliono promuovere più esperienze e così navigare sul lago tra le reti del passato con il filo del futuro è un punto di vista inedito per fruire di questo territorio partendo dalla rete a Modano.
1: La scuola nasce a San Feliciano alla metà degli anni 90 grazie alla passione di un gruppo di donne che hanno recuperato questa antica tradizione, che nasce proprio dal lavoro delle donne, delle mogli dei pescatori che realizzavano le reti. Questa storia è narrata anche all'interno

0: All'interno del Museo della Pesca, una tradizione molto sentita.
1: San Feliciano di Maggione, fra i borghi rivieraschi, quello storicamente dedito alla pesca, qui vivono generazioni di pescatori.
2: Il ricamo sulla rete è arrivato attraverso Andrianna Massaria, una signora dell'alta borghesia che è arrivata dal Veneto e che ha insegnato alle donne del luogo a ricamare la rete. È un merletto molto semplice perché viene fatto con due unici attrezzi, ovvero con il modano, che è questo ago a due crune attorno al quale viene attorcigliato il filo, e poi questo che qui viene chiamato nolbo, che non è altro che un'unità di misura del quadretto.
1: Stiamo navigando verso Isola Maggiore, che a differenza di quello che suggerisce il nome non è la più grande delle tre isole che sorgono sul lago, ma la sola abitata permanentemente, sebbene ormai solo da una decina di residenti.

0: È qui infatti che sorge il Museo del Merletto e ancora una volta è una donna l'artefice dell'inizio di una nuova storia.
1: A Isola Maggiore il Pizzo d'Irlanda arriva nel 1904, quando la marchesina Elena Guglielmi, la figlia dei proprietari del castello, istituisce una scuola di merletto per le ragazze che erano le mogli e le figlie dei pescatori. Grazie a questa tecnica le donne di questa isola potevano guadagnare tanto denaro per costituirsi la dote e il corredo.
0: Un pizzo lussuoso, accessibile un tempo solo alle famiglie aristocratiche. Come nobile divenne per matrimonio la pastaia interpretata da Sophia Loren nel film Francesca Innunziata, che indossò questo splendido vestito in mostra fino al 2 agosto.
2: La provenienza non lo so, perché io ho ereditato da mio padre la sartoria teatrale e probabilmente lui l'ha comprato in un mercatino, non ho dovuto adattarlo, cioè mettere le maniche, tirare sul collo, insomma allungarlo eccetera, e quindi mano a mano è andata avanti.
3: Ci siamo inventati questa formula dell'agoturismo proprio per l'interesse particolare che ha questo tipo di produzione. Dopo le persone possono visitare il museo ma possono anche partecipare a questi eventi, un evento laboratoriale, anche un evento immersivo esperienziale sul lago Trasimeno, dove fare la rete, dove parlare con un pescatore o anche degustare i vini della zona.
0: Le corrispondenze infatti tra le sponde del lago non sono date solo dai fili in trama, ma anche dalle specialità ittiche lacustri. Sono una trentina i pescatori al lavoro ogni mattina che dalle sponde del lago con le loro reti partono all'alba e tornano con il pescato.
4: Cosa c'è qua di buono?
5: Allora, questi sono pesci tipici del Trasimeno, filetto di persico mantecato, uova di carpa regina e tinca affumicata.
0: L'agoturismo è dunque un invito a vivere il lago e i suoi borghi a 360 gradi attraverso le sue più peculiari e forse inaspettate tradizioni locali.
6: Per farti vivere un momento, un'emozione diversa da quello che può essere la grande città o comunque i luoghi dove uno vive.
7: Viaggio in Emilia fra Bassa Parmense e Bassa Piacentina alla scoperta di sapori e cultura del territorio.

0: unire lo sport, la cultura e la bellezza insieme all'enogastronomia è quello che proprio lo slow mix della nostra terra permette di offrire a tutti i turisti che la vengono a visitare.
1: C'è chi sceglie la bicicletta come partecipanti all'Ingorda, manifestazione cicloturistica da Parma a Busseto, 85 km con 10 tappe enogastronomiche.
2: C'è il sole, c'è caldo, siamo in compagnia e quello è ciò che conta, per cui ci divertiamo.
3: Tortel d'Ous di Colorno, buonissimo.
4: Il tortel d'Ous è un piatto tipico, proprio specifico di Colorno e pochi altri paesi qua attorno.
5: Da noi possono assaggiare la spalla cruda di Palasone e di Sissa, che è Marco D.O.P. qua. Solo qua si fa, perché c'è un microclima ideale per questi salumi qua.
6: Sempre bello, un bel percorso, piacevole, si vedono tante cose, permette di accostare le bellezze dei luoghi.

0: gioco in bicicletta, quindi top.
1: C'è chi preferisce gli spunti più squisitamente culturali, ad esempio la visita alla Rocca Meli Lupi di Soragna.
2: La rocca ha origini antichissime, alla fine del 1300, 1385 esattamente, quindi è parecchio antica.
1: Gioiello del primo barocco, le sale affrescate della Rocca di Soragna conservano originali mobili e arredi. È considerata una delle dimore più sontuose d'Italia e richiama un turismo internazionale.
3: Nous venons de région parisienne, à Orsay.
1: Tornando all'enogastronomia, tappa a Fontanelle per un'esperienza particolare, la salumoterapia, l'assaggio di prodotti d'eccellenza.
4: Ci troviamo a Fontanelle di Rocca Bianca, nella Bassa Parmense, paese natale di Giovannino Guareschi. Qui dentro siamo nella sala di salumoterapia, la prima sala di salumoterapia al mondo. Marchio registrato nel 2011, dove facciamo fare un percorso sensoriale ai nostri commensali. Hai tre fasi: l'aspetto visivo del prodotto, perché ti presento un bel piatto di salumi misto; l'aspetto olfattivo, dove ti viene messo un lenzuolo dove tu fai le inalazioni.
5: Chiuda la testa, vai più giù, respira.
4: Poi l'aspetto gustativo del prodotto, dove appunto ci sono dei prodotti un po' particolari.
1: Il giro in Emilia si conclude al Castello di San Pietro, quattrocentesca dimora storica nella Bassa Piacentina, che espone anche arte contemporanea.
6: Un museo di arte contemporanea, ma di pittori emergenti.
1: Un altro tesoro nei sotterranei del castello sono le statue di terracotta dei guerrieri di Xi'an, riproduzioni originali che non possono venir più replicate.
6: In cantina, dove abbiamo questa esposizione di guerrieri di terracotta della tomba del primo imperatore, sono uguali, esattamente uguali agli originali.

0: tutti i bambini alla primaria, in quarta e in quinta elementare praticano uno strumento.
1: A scuola di musica a Barlassina, in Brianza, qui suonano tre orchestre formate dai ragazzi.
0: Abbiamo tre orchestre di ragazzi, ma che sembrano dei professionisti.
2: Nella scuola di Barlassina gli strumenti si studiano sin dalla quarta elementare. Oggi è il giorno del saggio di prima, seconda e terza media e c'è un ex alunno tornato apposta per dirigere i ragazzi. Giulio Gianni, autore dell'inno cantato da Arisa per Milano Cortina 2026.
3: Avevo cominciato qualche anno prima nella banda, ma la vera svolta l'ho data qua. Suonavo il pianoforte.
0: Giulio era un ottimo talentuoso alunno che ha fatto una professione della musica, questa è una cosa bellissima.
3: Ricordi fantastici sicuramente, innanzitutto dell'ambiente, ognuno faceva il suo pezzettino e poi sentire questa armonia che si creava era veramente bello.
2: Con le seconde suona il violinista Matteo Fedeli, che da anni lavora con queste ed altre scuole a un progetto di divulgazione della liuteria. Con le terze suona anche il Corpo Musicale di Santa Cecilia, una delle due bande di Barlassina. La sede è proprio accanto alla scuola. Ex alunna, immagino.
4: Esattamente.
5: Il legame tra noi e la scuola è nato un progetto che è venuto avanti qualche anno fa, più che altro perché noi avevamo necessità di avere un ricambio generazionale anche all'interno della banda.
4: Siete nonni?
5: Nonni di Andrea, è un bambino di 13 anni, ragazzino di 13 anni, che è 5 anni che suona già comunque.
4: Sarete sul palco col nipotino?
6: Sì, io ho la fortuna di suonare proprio di fianco a lui perché il suo professore ha deciso che anche lui sarebbe stato più tranquillo con me e quindi va bene così.
7: Oggi è un giorno di raccolta per noi, sono diversi giorni che siamo impegnati tra concorsi, gite e oggi è il giorno che condivideremo con i genitori e i ragazzi sono davvero emozionati.
4: A lei tocca cantare Arisa?
7: Sì, oggi mi tocca questo duro compito.
8: Solo chitarra.
9: L'autotraverso.
10: L'autotraverso.
11: Violoncello.
4: Violoncello, già a scuola?
11: Sì.
4: Avevi mai provato prima della scuola?
11: No.
0: La scuola ha investito veramente, veramente tante risorse da tanti anni e quindi i risultati sono veramente eccezionali, direi, perché molti dei nostri ragazzi, anche oltre a Giulio Gianni, hanno intrapreso poi una carriera e una professione, hanno fatto proprio una professione di questo, però anche chi poi non prosegue gli studi musicali al conservatorio o al liceo mantiene veramente un ricordo di questi 5 anni bellissimo, che forma per tutta la vita.
12: Di domenica, quando ci riuniamo con la famiglia, se a tavola non c'è una bottiglia di Dassoso è come se mi mancasse qualcosa.
1: Un secolo fa era una piccola fabbrica di ghiaccio e gassosa a Potenza. Nel corso di 4 generazioni si è trasformata in un successo industriale del Mezzogiorno.
13: È una storia fatta di bollicine che da 100 anni non hanno perso effervescenza, quella della famiglia Avena, il cui legame con Potenza nasce nel 1926.
14: È una storia lunga 4 generazioni, nasce dal mio bisnonno Michele Avena, originario di Ruvo di Puglia, che per amore si trasferisce a Potenza e fa l'attuale Avena, fabbrica di ghiaccio all'epoca e bibite.
15: Tutto iniziò in Corso Garibaldi, dove si produceva non solo la gassosa, ma anche caramelle e ghiaccio. Addirittura vennero prese 60 ragazze dell'epoca per ingartare le caramelle a mano. Poi man mano furono sostituite appunto dai macchinari. Tra queste 60 ragazze c'era anche mia madre.
13: Nello stabilimento di Via del Gallitello, costruito alla fine degli anni 60, oggi una mostra celebra il secolo di vita dell'azienda.
14: si può vedere la prima tipologia di bottiglia e tutta l'evoluzione della bottiglia dei nostri prodotti, quindi partendo dalla bottiglia COD del 1920 fino ad arrivare alla nostra bottiglia attuale. La bottiglia COD sarebbe la bottiglia famosa con la biglia dentro con cui giocavano i bambini una volta finito la gassosa o le altre bibite. Sicuramente possiamo vedere la prima riempitrice, ma anche un libro scritto a mano con le ricette.
13: Le proporzioni della ricetta della gassosa, zucchero, aromi, succo di limone, sono custodite gelosamente, ma il vero segreto è ben noto: l'acqua di sorgente.
15: Grazie anche all'acquedotto Lucano si fece un accordo per usare l'acqua di Fossa Cupa. Noi usiamo acqua di sorgente. È ovvio che essendo l'ingrediente principale della bevanda è importante avere questo tipo di acqua.
13: Il futuro è nelle mani della quarta generazione, i cugini Mimmo e Alfredo.
8: Abbiamo iniziato ad apportare qualche piccolo cambiamento, non solo piccolo, perché oltre la parte diciamo grafica, estetica, quindi delle etichette, c'è stato anche il rinnovamento dell'impianto e abbiamo raggiunto una produzione giornaliera di circa 12.000 bottiglie l'ora con il nuovo impianto. Praticamente il prodotto viene standardizzato, quindi avendo una produzione con una temperatura dell'acqua costante durante l'anno, quindi sempre fissa a 4 gradi, non abbiamo più quel problema di sbalzo termico dovuto alle temperature esterne, ma riusciamo ad avere un prodotto costante tutto l'anno.
13: L'obiettivo è espandersi anche nelle regioni limitrofe e creare nuove bevande per entrare nel mercato della mixology, senza tuttavia perdere di vista il legame fortissimo con la città capoluogo. Dall'epoca delle cantine, il formato della gassosa è rimasto proprio quello che si usava per tagliare il vino, alle bevande sulla tavola delle ricorrenze.
12: Abbiamo avuto tante testimonianze di gente che è affezionata, diciamo, al nostro prodotto. Io per esempio ricordo una signora che mi ha detto: io di domenica quando ci riuniamo con la famiglia, se a tavola non c'è una bottiglia di gassosa è come se mi mancasse qualcosa. È una grande soddisfazione.
11: La Sicilia è il cuore del Mediterraneo. Ci sono templi greci che neanche in Grecia, mosaici bizantini che neanche a Bisanzio.
1: Tra i gioielli della Sicilia, l'isola di Mozia, candidata a Patrimonio dell'Umanità UNESCO.

0: Attraversando la laguna dello stagnone di Marsala, tra saline e mulini, l'isola di Mozia pare sussurrare a chi la visita il suo millenario passato. Prospera colonia fenicia fu distrutta dal tiranno di Siracusa Dionisio il Vecchio nel 397 a.C. Anche quest'anno, il terzo di fila, è stata scenario del Premio Internazionale Mozia, un riconoscimento riservato a 11 personalità che hanno contribuito alla crescita del paese, ma soprattutto una vetrina per i tesori archeologici e naturalistici dell'isola, che da tempo ambisce a diventare patrimonio UNESCO. L'iniziativa è promossa dall'Associazione della Strada del Vino di Marsala Terre d'Occidente e dal periodico Il Vomere, con il supporto della Fondazione Whitaker, proprietaria dell'isola.
1: Da un lato vogliamo premiare le eccellenze che veramente hanno dato qualche cosa al nostro paese sui campi più variegati, e tra le eccellenze noi a volte abbiamo delle eccellenze che sono molto conosciute, ma vogliamo invece far conoscere anche quelle eccellenze che sono meno conosciute, magari in settori dove sono di vitale importanza. Per quanto riguarda l'altro aspetto, noi speriamo di poter portare questa isola di Mozia e tutto il contorno a diventare un sito UNESCO.
2: Buonasera, benvenuti alla terza edizione del Premio Internazionale Mozia.
0: Dalla cultura allo sport, dal giornalismo alla medicina, 11 vincitori con una forte presenza femminile.
3: Sono 6 donne questa volta su 11 premiati e sono la dimostrazione che queste donne vanno avanti per merito. Non vanno avanti per le quote rosa. Abbiamo voluto premiarle perché, insieme naturalmente anche agli uomini, perché portano alto il nome del nostro paese nel mondo.
4: Una giornata particolare in un luogo speciale.
0: A selezionare i nomi, un comitato scientifico presieduto da Gianni Letta. Il premio, una riproduzione del giovinetto di Mozia, la preziosa statua in marmo del V secolo a.C., custodita nel museo dell'isola, che non finisce di incantare i visitatori. Come la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Iatta, tra i vincitori.
5: Un riconoscimento inaspettato e quindi non gradito, graditissimo. È la prima volta che vengo a Mozia. Ho appena visto questo giovanetto di Mozia e devo dire che è impressionante, è una delle statue più belle del mondo.
0: Sul palco la campionessa olimpica Arianna Fontana, l'attore Claudio Gioè e l'imprenditore Marco Morricone, figlio dell'indimenticato maestro Ennio. Al direttore del TG2 Antonio Preziosi un premio per il giornalismo.
6: Questo riconoscimento giunge nel 50° anniversario della storia del TG2, la testata che ho l'onore di dirigere. 50 anni sono una grande esperienza per il TG2, il TG2 è stato primo in tante cose durante la sua storia e quindi questo riconoscimento di oggi è dedicato sicuramente da parte mia, ma credo anche da parte delle telespettatrici e dei telespettatori a questa testata.
0: Un premio per l'impegno diplomatico al cardinale Mario Zenari, che da pochi mesi ha concluso la sua lunga missione in Siria ad Annunzio Apostolico.
7: Guardavo un po' l'Atlante, la carta geografica, quest'isola, poi ho scoperto che mi è molto molto molto vicina, perché qui ci sono tracce in quest'isola della cultura fenicia e quindi mi riporta un po' nella mia regione dove ho vissuto 17 anni, ecco, il Medio Oriente, la Siria, questa terra provata, questa regione di fuochi.
8: Mi rivedo.
0: Tra i momenti più emozionanti della serata, le premiazioni dell'oncologa, ginecologa e ricercatrice Domenica Lorusso e del capitano della fregata alpino della Marina Militare, Sara Vinci.
9: I premi si dedicano, allora io lo dedico alle mie pazienti, che con le loro storie hanno cambiato anche la mia vita. Pochissimi giorni fa l'Associazione Nazionale di Oncologia Medica ha raccontato i numeri del cancro in Italia. Abbiamo quasi un 10%

0: 1% in più di persone vive?
1: Siamo numericamente poche come comandanti di nave donne perché è abbastanza giovane il reclutamento femminile, quindi io tutti i giorni cerco di fare in modo che non sia il genere a definirmi, ma allo stesso tempo capisco l'importanza e la forte testimonianza che è per tutti vedere comunque una donna in un ruolo del genere.
2: Tra le eccellenze anche Annalena Benini, firma del Foglio e scrittrice, alla guida del Salone Internazionale del Libro di Torino. Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice RAI e l'editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, autore di numerosi saggi. I vincitori del premio Mozia diventano simbolicamente ambasciatori delle bellezze dell'isola.
3: Questa è una cosa doverosa, direi. A parte la meraviglia di questo posto dove è passata la storia, cartaginesi, greci, romani, arabi, e poi la Sicilia è il cuore del Mediterraneo. Ci sono templi greci che neanche in Grecia, mosaici bizantini che neanche a Bisanzio, vulcani attivi che a strapiombo su mari caraibici, caldi da Pasqua a Natale. È il posto più bello del mondo.
2: Un impegno ribadito anche dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, ospite della serata.
4: È una candidatura iniziata nel 2006, sono passati 20 anni ormai. Noi vorremmo riprendere in mano questa candidatura perché secondo noi questo è un luogo che anche per, diciamo, anche da un punto di vista ambientale è un luogo speciale, che quindi sarebbe giusto portare all'attenzione di tutto il mondo e candidandola a patrimonio dell'umanità per arrivare poi al riconoscimento.
2: La cerimonia sarà trasmessa il 5 luglio alle 23:40 su Rai 3.

0: Fun, in comune il mercatino di Natale a Buckingham Palace, una funivia panoramica in Malesia e i coloratissimi alberi di ciliegio nelle strade di Amsterdam? È tutto semplicemente falso. Eppure, in tanti ci sono cascati. Hanno desiderato, fatto chilometri per un luogo che non esisteva. La tecnologica funivia non esiste. I colori degli alberi sono stati palesemente manipolati e non è mai stato allestito un mercatino davanti al Palazzo Reale. Tutto questo oggi è possibile con software di manipolazione delle immagini guidati dall'intelligenza artificiale, che riescono a costruire paesaggi magici, di fantasia, condivisi da migliaia di utenti in rete. E per alcuni possono diventare realtà. Prima di organizzare un viaggio, raccogliamo informazioni affidabili per capire se i luoghi che vogliamo visitare esistano davvero.
1: Uniti contro la disinformazione.
2: È raro che i sapiens trovino il tempo e il modo di conservare pezzi di natura, soprattutto vicino alle grandi città. Abbiamo violentato il nostro territorio, l'abbiamo consumato a un ritmo insostenibile e poi ci lamentiamo se qualcuno ci presenta il conto.
3: Con Mario Tozzi, Sapiens Files, un solo pianeta, questa sera alle 20.30, Rai 3. Ha il suo metodo.
4: Sarebbe, polizia, polizia. Ma che modi!
3: Il suo stile.
5: E io ci sto agli scherzi, ma tu ci sei andato troppo pesante.
3: Vuole sempre la verità.
6: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
7: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
3: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
8: Capo, poliziotti si nasce, poliziotti si muore.
9: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
3: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire, Pane e olio, questa sera 21.30, Rai 3.
10: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Giovedì alle 21.15, Rai 3.
11: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus a 1,49 euro e con le mega offerte, pistacchi californiani a 2,89 euro e tavola da stand up paddle a 89 euro. Lidl, vale davvero.
13: Per la tua igiene orale, scegli il colluttorio BioRepair.
14: E che differenza c'è?
13: Il colluttorio BioRepair è più denso perché è l'unico con micro repair. Ha un'azione antibatteria

0: seca e riduce la sensibilità fino all'80%.
1: Io scelgo il colluttorio BioRepair perché c'è una bella differenza.
2: Storie così appassionanti che è impossibile smettere. Intenso Noir, niente sarà più avvincente. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Ogni estate le zanzare invadono le nostre case. Ma grazie alla ricerca Vape nasce il nuovo Set Infinity, con l'elettroemanatore di nuova generazione per proteggere la tua casa. Vape Infinity, per sconfiggere le zanzare. Vape for your life.

0: Nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI. Tua da 109 euro al mese con finanziamento Cia Auto Bank.
1: Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Di più con la cucina e le ricette dell'estate.
3: Di più
2: il caricabatteria per cellulare.
3: Di più
2: Kate e William litigano per il figlio George.
3: Di più
2: Carlo Acutis, la preghiera ufficiale per chiedere i miracoli.
3: Di più
2: Canalis e Belen, insieme in TV per rinascere. Di più con il caricabatteria per cellulare, la cucina o enigmistica più.
4: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e alle passioni che non hanno età. Con tutti i prodotti Actimel scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Ma i terrestri non dovrebbero sentirsi tutti a terra?
7: Io uso Carnitin Plus con carnitina, che grazie al suo mix di vitamine e minerali, giorno dopo giorno, mi aiuta contro la stanchezza fisica e mentale.
6: Scrivi Carnitin Plus con carnitina.
7: Carnitin Plus, giorno dopo giorno, l'energia che non ti fa stare a terra.

Presto, datemi la polizia. Ho visto il killer. Ho visto lo strangolatore, Cristo! Sì, sto dicendo la verità. Sono qui, nel vicolo, a pochi passi da Oliver. Sì, ho visto lo strangolatore, presto!

0: 지금 그 사람.
1: Come sta il favoloso Falsworth stasera?
2: Non sta un granché. Barbara l'ha piantato ieri.
1: Come mai? È la moglie numero 3, vero?
2: 4. Los Angeles pullula di ex signore Falsworth coi suoi poteri.
1: Andiamo, non raccontarmi palle. Io so come fa quella roba. Vedi, Gayle, ho un cugino che fa lo stesso lavoro con un suo amico, solo che usano dei disegni colorati. Sì, è piuttosto convincente.
2: Ma qui non ci sono trucchi. Falsworth fa sul serio.
1: Sì, come Babbo Natale.
3: Favoloso Falsworth.
4: Grazie, grazie e benvenuti al club. Signori, stasera io non intendo annoiarvi con i soliti giochini con le carte o con i piccioni che escono dalle maniche. Io stasera vengo in mezzo a voi per scoprire cose che vi riguardano, se non vi dispiace. Devo solo toccare voi o un oggetto che portate e poi vi dirò qualcosa sulla vostra vita. Io vi assicuro che con questa band è come se fossi cieco. Perciò alcune di voi, belle signore, stiano attente a dove metto le mani. Ricordate, è tutto nelle mani. Sì, davvero. Sentiamo chi è che abbiamo qui. Ecco. Bene. Mi congratulo con questa giovane coppia per il lieto evento che li attende. È al 4° mese, è vero?
5: Lei come lo sa?
4: È tutto nelle mani. E sarà un maschio. Sì. Benvenuti in questa bella città. È una gioia avere sposini freschi a Los Angeles. Però, questa sì che è una storia fantastica, signore e signori. Questi due fratelli sono insieme stasera per la prima volta dopo 26 anni. È vero, signori? È tutto nelle mani. Vediamo. Vediamo chi c'è ora. Questo bellissimo bracciale è il primo regalo che si è comperata con la recente eredità, non è vero?
5: Ma nessuno sa niente di quella. Spero che non ci siano agenti del fisco qui dentro.
6: È roba da non credere, eh?
4: È tutto nelle mani.

0: Scusi.
1: Signore, lei è in città per un convegno. E ha avuto fortuna con le signore, forse con una o due stelline, non è vero, signore?
2: Mi dispiace, amico, io sono il capo dell'Associazione Idraulici Cristiane di Waukegan e non ho quel tipo di libidine sfrenata.
3: C'è qualcuno che vuole consegnare un oggetto personale al favoloso Falsworth perché possa leggerlo? Qualunque cosa, una sciarpa, un orologio, un gioiello. Nessun volontario? Lei, signore, ha l'aria di avere tanti segreti interessanti. Naturalmente tutti questi oggetti vi saranno resi dopo che li avrà letti.
4: Mi hai fatto prendere uno spavento.
0: Mi dispiace,
4: Falsworth.
0: Jimmy, fa venire subito la polizia. Io sono nel camerino. Mandameli su. E presto!

0: Sono Farnsworth.
1: Spota, pronto intervento. Che posso fare per lei?
0: Non si muova, la polizia è in linea in questo istante. Signor Spota, l'assassino, il killer della tastiera è nel mio camerino.
1: Senta, favoloso Farnsworth, sei in cerca di pubblicità, telefoni a Telescope o a Telegiallo. Abbiamo molto da fare.
0: Senta, signor Spota, sono un sensitivo di professione.
1: Lo so chi è lei, ho visto il suo show.
0: Il killer era nel club stasera. Io l'ho toccato mentre ero bendato. Ho sentito chi era e che aveva ucciso due persone appena qualche momento prima. Adesso è nel camerino, proprio davanti a me.
1: Adesso, eh? E pensa di riuscire a cavarsela?
0: E come faccio a saperlo?
1: Beh, lei cerchi di non provocarlo. Io arrivo subito.
0: Che cosa vuoi da me? Accidenti, che diavolo vuoi da me?
2: Tarattarattatta. È meglio amici che coniugati, meglio vivere separati, è da non credere mancore. Invece tanto, tanto, tanto amor. Tarattarattatta. Da parte della sua amata ex moglie Natalie. Posso andare ora? È quasi, scordavo la chicca.

0: Chi è là?
1: Spota, pronto intervento.
0: Come lo so che è lei?
1: Parola di poliziotto. Signor Falsworth, tutto ok?
0: Sì, sì. Grazie d'essere venuto. Mi ha fatto prendere un colpo.
1: Allora, dov'è il sospetto?
0: Mi dispiace, c'è stato un errore di persona.
1: Mi sta dicendo che non c'è nessun killer qui?
0: Sì, c'era, glielo giuro, è che non era quello che pensavo io.
1: Senta, ce l'ha scura?
0: No.
1: Dunque, ci tengo a farle sapere immediatamente, signor Falsworth, che io non credo in quegli psico, come si chiamano?
0: Fenomeni paranormali.
1: Sì, ecco, a me quello che interessa sono i fatti, come diceva sempre mia nonna. Ora, lei ha fatto una discreta carriera con la lettura del pensiero, io la rispetto, sì, la rispetto. Io negli ultimi 20 anni ho fatto carriera con l'accertamento dei fatti e spero che lei rispetti me. Ok, questo è quanto. Allora, che cosa è successo?
0: Nel mio show porto una benda molto spessa e la mia assistente mi guida tra gli spettatori. Quando li tocco, diciamo che riesco a vedere...

0: E cosa che hanno fatto? Anzi, sento particolari della loro vita.
1: Sì, lo so, gliel'ho detto, ho visto il suo show.
0: Comunque, quando Gail mi ha accompagnato da quell'uomo e l'ho toccato, io ho sentito che aveva ucciso due persone. Era il pluriomicida, quello dei giornali.
1: Il killer della tastiera?
0: Sì.
1: E che aspetto aveva?
0: Io avevo la benda sugli occhi. Quando me la sono tolta se n'era andato. Non ho visto la sua faccia.
1: Ah.
0: Senta, non ho visto la sua faccia. Io non vedo quelli che tocco.
1: Si calmi, signor Falsworth. Sono un poliziotto, devo farle queste domande. Mi sa dire come si chiama e dove abita?
0: Lo saprei se lo avessi toccato un po' più a lungo. L'ho lasciato andare immediatamente. Ero così scioccato.
1: Oh, ci posso credere, sì. Beh, io non so proprio cosa fare, signor Falsworth. Insomma, lei non ha visto l'uomo, non sa chi è, né dove trovarlo.
0: Non se ne vada. Non capisce, quello sa chi sono. Sarò il prossimo.
1: E che vuole che faccia?
0: Voglio la sua protezione. Perché dovrei inventarmi una cosa del genere? Lei deve aiutarmi. Sono un uomo morto.
1: Io voglio i fatti, signor Falsworth. Qualcosa di concreto.
0: Aspetti, aspetti. Un momento. A volte sono un cretino, ma certo, non devo fare altro che toccare la sua sedia. Ma certo, ora vado a toccare la sua sedia. La sedia.
1: Certo.
0: A che tavolo era?
1: Io non lo so.

0: Chi era qui se la fa con la moglie del capo. Che tavolo.
1: Cosa c'è?
0: Beh, a questa donna io piaccio.
1: Faccia il piacere.

0: Io vedo una casa. No. Un appartamento. È un attico. Sì, vedo dei numeri. Sì, ho un indirizzo.
1: Beh, andiamo a vedere. È l'attico, vero? È spento, forse non c'è nessuno.
0: Dobbiamo proprio salire lassù?
1: Sì, possiamo salire o passare qui la notte a fissare le finestre, se vuole. Senta, vado a informarmi dal portiere se quell'uomo è in casa. Lei mi aspetti qui fuori, ok?
0: Sarà vero che non è in casa?
1: Il portiere me l'ha assicurato, stia tranquillo. 602, 604.
0: Lei si serve di un passepartout per entrare?
1: Apro con quello o con questa chiave che mi ha dato il portiere. Sono questi i vantaggi di un poliziotto. Senta, lei non deve entrare se non ne ha voglia. Può aspettarmi qui.
0: No, vengo con lei. Non voglio stare qui da solo.
1: Come vuole.

0: Non è un poliziotto.
1: Davvero? Ma bravo. Lei è stupido da far pietà.
0: Jimmy non ha chiamato la polizia. Chi gli ha fatto?
1: Risponda lei, signor favoloso Falsworth. È lei il medium. Legga quello che gli ho fatto. Avanti, Falsworth. Avanti, venga a toccarmi. È tutto qui. È tutto qui quello che lei sta cercando di scoprire. È tutto nelle mani. Non è quello che dice sempre? È molto bravo. Stupido, ma molto bravo. Non l'avevo mai fatto qui dentro, proprio a casa mia. È comodissimo. Non vorrei che mi viziasse.
0: Senta, la prego, io non lo dirò a nessuno.
1: Ma certamente.
0: E chi mi crederebbe? Io sono un sensitivo, un mago. Uno di cui si legge sulle riviste dal parrucchiere. Nessuno ci crede a quella roba.
1: Io a lei ci credo. Spero che le sia di consolazione, signor Falsworth. Le dispiace se la chiamo favoloso? Non avrei mai creduto che mi piacesse come con la donna. Guarda che cosa ho per te. Una corda fa diesis. Dovrebbe intonarsi abbastanza col tuo armonioso collo.
0: È la musica. Ha fatto fuori ogni vittima con la musica, giusto? Una nota diversa con una corda diversa del suo piano. E smetterà di uccidere quando tutte le note comporranno un motivo. Ho ragione? Qual è il motivo, signor Spota? È un'opera. Sì, è un'opera. Un ballo in maschera. La sua preferita, vero? Molto ingegnoso.
1: Non imburrarmi, tanto non attacca. Tra poco sarai solo un ricordo. Comunque, hai indovinato. Purtroppo è un'aria molto lunga. È la storia di una moglie che tradisce il marito con il suo migliore amico. Certo, finita la commedia e la romanza.
2: Dai, avanti, Falsworth. Grida pure quanto ti pare.

Pronto, centralino? Io mi chiamo Falsworth. Mi chiami subito la polizia. Sì, esatto, signora. Il favoloso Falsworth. No, mi dispiace, ma io non posso leggerla per telefono. Mi dispiace, va fatto di persona. Io devo usare le mie mani. È tutto nelle mani.

0: in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90€. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
1: Pesto Barilla presenta.
2: Che cos'è l'amore?
1: Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova anche pesto rosso, cremosissimo.
3: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
4: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
3: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Andrew! Tesoro! Andrew, sei stato bravo.
1: Grazie, mamma.
0: Lavati le mani, la cena sarà pronta fra 15 minuti.
1: Devo finire il mio progetto di scienze.
2: Qual è il tuo progetto, figliolo?
1: Devo costruire una piccola ma potente antenna televisiva che riceva il segnale da molto lontano, sai, come Sacramento o Oakland.
0: La scienza è importante, ma anche la cena.
2: Già,
0: 15 minuti.
2: Però non tardare.

0: Davis si dirige verso il canestro, ma non riesce a concludere. Peccato, era un'ottima occasione. Ma ecco Jones che toglie la palla all'avversario e serve Ross, che va al tiro, ma sbaglia! Al palazzo dello sport di Boys nell'Idaho restituiamo la linea...
1: Accidenti, ho preso l'Idaho.
2: Potete credere a quello che vi dico, io sono uno che non mente. Vi assicuro, amici, che se riuscite a trovare un affare migliore di questo qui nelle Hawaii, mangerò un ananas intero. E intendo con buccia, foglie e tutto il resto. Qui è il centro di Autosat e Kaiauna. Marin,

0: 眼中有就月，室外气温最高系68度，最低54度。
1: Papà, papà, vieni subito qui. Papà, papà, vieni qui. È la Cina, ho preso la Cina.
2: La Cina, Andrew, forse vuoi dire Chinatown?
1: No, dico sul serio. Prima ho preso l'aereo, poi le Hawaii e adesso la Cina.
2: Davvero?
1: L'antenna funziona, papà, funziona veramente.
2: Sembra proprio la Cina.
3: Grazie. Hai provato con quell'altro?
4: Sì, ma non è successo niente.
3: Non è venuta.
1: Capito? Sono riuscito a prendere la Cina.
3: Va bene così.
1: E poi l'immagine era chiarissima grazie alla mia antenna, davvero.
3: La nostra antenna, cervellone. Non dimenticare che è un lavoro di squadra.
1: Sì, ma ho fatto tutto io.
5: Ci ha sbattuto fuori da casa tua.
1: Perché non stavate aiutando.
5: Pensi davvero che noi crediamo a questa storia della Cina?
1: È vero.
3: Oh, avanti, lascia perdere.
5: L'unica cosa che prenderemo probabilmente sarà un 4.
3: Ehi, George, sta parlando il cervellone. Se lui dice che l'ha presa, l'ha presa.
1: Potete venire da me stasera a vedere personalmente.
3: Stasera?
1: Sì.
3: Non lo so.
1: Perché no?
3: Beh, ho letto i programmi. Non danno niente di interessante in Cina. Oh. Oh.
5: Accidenti. Ancora non funziona.
3: Aspettiamo, no?
1: Molto strano. Funzionava ieri.
5: Fammi provare.
1: Giorgio, metti giù le mani.
5: È un lavoro di squadra.
1: Giorgio!
3: Fermi! Ehi!
5: Ma che sta succedendo?
1: Non lo so.
3: Ehi, fermi! Fermi!
5: Cos'è questo?
3: Non viene dalla Cina.
1: Non viene dalla Terra.
5: Wow, cosa?
1: Sapete cos'è questo? È un segnale da un altro pianeta. Chissà quanto è forte questa antenna. Se ha preso la Cina, perché non...
5: Sì, certo. Se ha ragione, prenderemo un bel 10.
1: Io so che il pianeta più vicino fuori del Sistema Solare dista 10 anni luce.
3: Vuoi dire che questo segnale è stato trasmesso da qualche pianeta circa 10 anni fa?
1: Esattamente.
3: No, non è possibile. Questa volta ti sbagli.
1: E allora, Jimmy, come lo spieghi? Hanno l'aspetto e parlano come qualcosa che hai già visto? Hai idea di cosa stiano facendo?
3: Sì, credo di sì.
5: Cosa?
3: Sembra assurdo, ma penso che stiano facendo Io amo gli Usi.
1: Io amo gli Usi? Sei sicuro?
3: Sì. Ho visto questo episodio 1 milione di volte. Guarda, ora arrivano i Merces. La loro caldaia è esplosa.
5: Tu credi possibile?
1: Noi riceviamo le loro trasmissioni di 10 anni fa. Quindi devono aver ricevuto le nostre 20 anni fa.
3: Ascolta, è la stessa canzone.
5: Accidenti, è davvero incredibile. Stiamo guardando addirittura la televisione di un altro pianeta. Hai qualche patatina?
3: Bronze Allen, 6 programmi, 6 repliche.
1: Perché non fanno dei programmi loro?
5: Non lo so, forse non è un pianeta divertente.
6: Ah,

0: Ragazzi, venite qui.
1: Ehi, sembrano astronauti.
0: Già, chissà dove stanno andando. Ehi, sembra familiare.
1: Certo, è la Terra.
0: È vero. Accidenti, stanno venendo qui.
1: Perché?
0: Che vuoi che ne sappia io?
2: Ehi,
0: quelle sono le stelle dei vecchi programmi televisivi. Li usi? Milton Berle, Jackie Gleason.
3: Forse vengono qui per avere i loro autografi. E ora che cosa facciamo?
0: Niente.
3: Ehi, Jimmy, gli alieni stanno venendo a Hollywood.
0: Questi segnali impiegano 10 anni per arrivare qui. Questo è successo 10 anni fa.
1: Sono partiti 10 anni fa. Quando atterreranno nessuno lo sa. Voglio dire, dovreste calcolare il tempo.
0: No. Guardate. 13 settembre 1985. Ma è oggi. Atterreranno stasera.
4: Ok, ragazzi, tenete gli occhi aperti. Ricordate, sono diversi, sono di un altro pianeta.
1: Qui sembrano tutti di un altro pianeta.
0: Ehi, andiamo da quella parte.
5: Tieni, è per te, fratello.
0: No, non lo grazie. Vuoi?
1: Che facciamo ora?
4: Ma io direi di continuare a cercare.
6: Dammi qualcosa.
4: No, vattene.

0: Li abbiamo trovati.
1: Sono proprio loro.
2: Proviamo a parlarci.
0: Non dovete avere paura. Siamo amici. State tranquilli.
2: Che sta facendo?

0: Andy, suonala ancora.
1: Ma che cos'è?
0: È un vecchio segnale televisivo, NBC.
2: Si prevede cielo sereno per almeno 4 giorni.
3: Bene, ecco qui.
2: La temperatura rimarrà sui valori.
3: Ragazzi, controllate se c'è tutto.
2: Venti, deboli da
3: allora, hamburger e patatine, va bene? Questo è per te? Ecco qui, va bene? E questi due sono per te? Oh, hai molta fame. Ecco la tua bibita, giusto? Ecco fatto.
1: Bene. Così.
3: Molte grazie.
4: No, no. Ecco, fate così. Provate.
0: Per fortuna le abbiamo ordinate grandi.
4: Zucchero su un hamburger. È terribile.

Forse dovremmo ordinare degli altri hamburger. Sono così affamato.

0: Guardi che mangerebbero un cavallo.
1: Cavallo.
0: Cavallo.
2: Cavallo.
1: Cavallo Joe.
2: Little Joe.
1: Ah, sì.
2: Bonanza.
1: Bonanza.

0: Mi astronauta.
1: È mezz'ora che lo aspetto e ancora non... Ah, finalmente sei arrivato, brutto cretino.
2: Quante volte devo dirti di non chiamarmi cretino?
1: Va bene, allora guarda come si fa, eh. Io me ne vado, eh. Ci faccio male.
2: Adesso ti faccio vedere io.
1: Si è rotto finalmente.
2: Ma vieni qui, dove vai? Ti sono cacciato io adesso. Ti prendo, vieni, ti sei cacciato.
0: Devono veramente fidarsi di noi per portarci qui.
3: Siamo noi che ci siamo fidati a venire.
4: Ragazzi, non posso credere che siamo su una nave spaziale. Accidenti, cosa darei per una fotografia? Grazie.
5: Le star del cinema, signori. Un giro per vedere le star del cinema. Avanti. Coraggio, siete ad Hollywood.
0: Perché facciamo questo?
3: Sono turisti, gli piacerà. E non preoccuparti, si divertirà.
4: Sei sicuro?
3: Sì.
5: Biglietti. La ringrazio molto, restate in fila. Biglietti, prego. Salite, prego. Vedrete cose incantevoli, godetevi il giro. Biglietti, per favore. Alla vostra destra potete ammirare la villa di uno dei più celebri attori americani, Murray Amsterdam. Sì, proprio Murray Amsterdam.
6: Ehi! Questa è la nuova Polaroid?
5: Non è incredibile? Beh, io credo proprio di sì. Signori e signori, date uno sguardo alla vostra sinistra. C'è Pee-wee in persona.
4: Guarda quel tipo.
7: Io non lo conosco.
3: È Milton Berle. È una delle più grandi star delle serie televisive.

0: è incredibile. Si stanno prendendo gioco di me?
1: Non ci pensano affatto, signor Burle. Sono solo dei suoi grandi ammiratori.
0: E che cosa vogliono? Autografi? Non sono riuscito a capire una parola di quello che hanno detto. Ehi, fermatevi! Insomma, che diavolo vogliono da me?
1: È un po' difficile da spiegare. Amano molto i suoi programmi televisivi di una volta. E ora vogliono che vada con loro e ne faccia degli altri.
0: Che cosa stanno dicendo ora?
2: Vogliono offrirle un sigaro.
0: Offrirmi un sigaro? Grazie. Ma sono davvero gentili. Grazie. Vi ringrazio molto. Grazie. Questo è il peggior sigaro che abbia mai fumato. Lasciamo stare, mi dispiace. Non posso lavorare in un posto dove non ci sono sigari decenti.
3: Ragazzi,
4: lui ha detto di no. No. Come diavolo possiamo farglielo capire?
0: Lasciate fare a me. Occo, pitipacca. Aiù, popotico. Ninini, ciupo ciupa. Oh, nini, nini, ciupo ciupiti. Ah, bic. Bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic, bic,

0: Bu. Anche che io vengo, non posso lavorare. A quanto pare mi hanno capito molto bene.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Sono molto depresso.
2: Nessuno vuole fare niente. E poi hanno scoperto che Lucy e Daisy si sono divisi.
3: Sarà un lungo viaggio fino a casa.
1: Vado io. Presto, entrate.
4: Calma, ragazzo. Non è stata una cosa facile venire fin qui. Comunque ormai ci siamo e faremo tutto quello che c'è da fare.
5: Com'è bella questa astronave. Mi piace.
4: Non ne ho mai vista una così.
3: Ma chi sono questi tipi?
1: Artisti di varietà.
3: E dove li hai trovati?
1: Al club degli anziani di mio nonno.
3: Oh, sono così vecchi.
1: Non ce n'erano altri disponibili.
3: Credi che gli piaceranno?
1: Ne sono certo.
6: Salve, ecco a voi Billy Davis, il più grande imitatore di tutti i tempi. Vi presento alcune imitazioni. L'anatra di campagna. E ora l'anatra di palude. L'anatra muta. L'anatra di casa mia. E ora indovinate. Poi.

0: Up.
1: Caracalo.
0: Siamo riusciti a renderli felici.
2: È stata un'esperienza stupenda.
0: Nessuno si crederà mai.
2: E cosa importa?
3: Pensate che torneranno?
0: Amano il talento dei nostri attori. Non c'è ragione per cui non debbano tornare.
2: Che fai?
3: Mi esercito.

0: con mostras.
1: Ha escrito un film di mostri.
0: Le mega chiudas.

0: Cats and Monsters al cinema.
1: Come è andata a finire con l'eredità dei Redfellow?
2: La otterrò.
3: Sette ricchi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
5: Tu chi sei?
6: Ricchi da morire, delitti in famiglia.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
6: Al cinema.
7: Ha il suo metodo.
8: Sarebbe, polizia. Ma che modi!
7: Il suo stile.
9: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
7: Vuole sempre la verità.
9: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
10: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
7: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
11: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
12: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
7: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire, Pane e olio, questa sera 21:30, Rai 3.
13: Siamo di nuovo in studio.
14: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
15: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
16: Se tu non fai le carceri, devi continuare a mettere fuori la gente.
17: Quando succede qualcosa, tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
18: E la bici di che colore era?
17: Nera.
7: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15, su Rai 3.

0: Un volto segnato per sempre è un corpo che porta dentro di sé un cuore donato, due esistenze attraversate da ciò che la vita non può cancellare.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21:20, Rai 3.
2: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
3: E se ti dico Jeffer?
4: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
5: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza, come anguria a soli 49 centesimi. Lidl, vale davvero.
6: Caffè?
7: No, e poi mi macchio.
6: Bacetto?
7: No, il rossetto.
8: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler.
9: Il mio tè.

0: tè?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
3: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
5: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
6: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
5: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: In caso di cattiva digestione, c'è Biochetasi Digestione Pocket, con calcio, vitamine del gruppo B e citrati. Ci puoi contare.
8: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
9: Con Trivago è facilissimo.
8: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
9: Ecco come si vince da campioni.
8: Hotel Trivago.
10: È in edicola F. Ambra, meglio sveglia che buona. NEC, beato tra le mie donne. I profumi che risvegliano i sensi. Moda, lo stile eclettico. E con F puoi avere la palette ombretti di Catrice. Solo 2,90 euro. F, donne a testa alta. Cairo Editore.
11: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
12: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
13: Viaggio? Ma vai da Conad.
14: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
13: Io ho assicurato anche la casa.
15: Ticolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

A Milano i funerali di Lorenzo Spasiano, 21 anni, freddato sotto casa forse dopo una lite di mesi fa. Il dolore e la rabbia dei familiari. Trovata morta in casa, potrebbe essere un femminicidio, il decesso della 56enne di Nocera Inferiore. Fermato il compagno, 70enne. Fino a 6 gradi sopra la media, la Campania combatte con le ondate di caldo. Nel Golfo i controlli della Capitaneria. Sul palco, nel primo dei tre concerti di Geolier, il rapper americano 50 Cent. Annunciate anche le date del 2027. Mondiali, il Belgio travolge la Nuova Zelanda e si qualifica ai sedicesimi. Protagonisti gli azzurri De Bruyne.

0: E Lukaku tra gol ed assist, eliminato Oliveira. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. A Miano questa mattina i funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne freddato sotto casa probabilmente per una lite avvenuta mesi prima. C'era anche la madre di Giovan Battista Cutolo, il 24enne ucciso per difendere un amico. Lilli Vicaroteo.
1: Come 8 anni fa nel piazzale della chiesa di Sant'Alfonso e San Gerardo c'è un carro funebre con una bara bianca. Come 8 anni fa a Miano piange un 21enne, come 8 anni fa centinaia di ragazzi danno l'ultimo saluto ad uno di loro, ucciso da una violenta, un proiettile che va a segno e toglie la vita ad un giovane. 8 anni fa gli stessi ragazzi piangevano Raffaele Perinelli, il cugino di Lorenzo Spasiano, morto nella notte tra lunedì e martedì, l'operaio che oggi hanno salutato in centinaia. In chiesa con il tricolore è entrato l'assessore Antonio De Jesu, seduti tra i parenti ed amici di Lorenzo, anche la mamma di Giorgio Cutolo, il papà di Francesco Pio Maimone, la fidanzata di Santo Romano.
2: I ragazzi del quartiere, quelli che sembrano abbandonati, perché quando arriviamo alla repressione abbiamo già perso.
1: Mentre vanno avanti le indagini per dare un volto e un nome all'omicida, dall'altare Don Salvatore V ha parlato della morte di Lorenzo come un sacrificio degno della rinascita di un quartiere. Ha detto che non basta uno striscione, ma che è necessario cambiare mentalità. Un cambio di passo che ora chiedono tutti.
3: Io sono 3 anni che dico sempre la stessa cosa, formiamo una rete, noi genitori, facciamo uno sportello, facciamo credere alle famiglie, non aspettiamo che succeda a qualcun altro che domani mattina dobbiamo stare da un'altra parte. Ne stiamo pieni, certo che ci può stare un po' più vicino a noi, a tutta la popolazione.
0: Ci spostiamo a Nocera Inferiore. La 56enne trovata morta in casa tra giovedì e venerdì potrebbe trattarsi di un femminicidio. È stato fermato il compagno 70enne. L'autopsia chiarirà le cause della morte. Andrea Siano.
4: Il fermo di indiziato di delitto è arrivato dopo un interrogatorio fiume. Un uomo di 70 anni è finito in carcere con l'accusa di aver ucciso la compagna 56enne nella notte fra giovedì e venerdì. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Diverse sarebbero le contraddizioni nel racconto del presunto femminicida, che difeso dall'avvocato Sabato Romano ha sempre ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori. A insospettire i carabinieri, alcuni segni riscontrati all'altezza del collo della donna, ma solo l'autopsia sul corpo della 56enne potrà contribuire a ricostruire in maniera certa le cause della morte. Nelle ore successive alla scoperta del cadavere, fatto rinvenire dallo stesso 70enne che ha lanciato l'allarme, le indagini coordinate dalla procura di Nocera si sono concentrate su alcuni particolari nel racconto dell'uomo che non avrebbero pienamente convinto gli inquirenti. Per questo, dopo essere stato ascoltato a lungo, in serata è scattato il fermo.
5: Una brava signora. Passava sempre di qua.
6: Il marito, la persona più buona che c'è al mondo. Ho visto 10 minuti prima che veniva l'ambulanza.
0: È in rianimazione, in prognosi riservata, intubato il camionista che ieri nel porto di Napoli è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di movimentazione del container che trasportava. Ha subito un delicatissimo intervento alla colonna vertebrale. La procura ha disposto il sequestro del camion e del container che potrebbe essere stato sganciato scorrettamente. Indaga la Capitaneria di Porto. Chiara Iaconis, la turista 30enne morta a Napoli nel 2024 perché colpita dal pezzo di una statuina lanciata da un balcone. I genitori del ragazzino ritenuto responsabile ma non imputabile perché allora aveva 13 anni sono stati rinviati a giudizio il processo ad ottobre. Daniele Meloni.
7: Sono stati rinviati a giudizio i genitori del ragazzino ritenuto responsabile della morte di Chiara Iaconis, la turista veneta 30enne deceduta il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata colpita da una statuetta precipitata da un'abitazione nei quartieri spagnoli a Napoli. Il processo prenderà il via il prossimo 23 ottobre davanti al giudice monocratico, come stabilito dal GIP nell'udienza preliminare che si è tenuta ieri. I genitori, che hanno sempre sostenuto di non essere i proprietari dell'oggetto, devono rispondere di omicidio colposo in concorso per omessa vigilanza. Chiara fu colpita alla testa da un frammento della statuetta che, precipitando, si era infranta sbattendo su un balcone. La richiesta di giudizio era stata avanzata dalla Procura della Repubblica di Napoli lo scorso 20 aprile, mentre era stato prosciolto dal Tribunale dei minorenni il figlio, perché 13enne all'epoca dei fatti.

0: fatti, quindi non imputabile. I genitori hanno sempre dichiarato, tramite i loro legali, la totale estraneità alla vicenda.
1: Casoria, ieri sera un uomo 38 anni di Poggioreale, già noto alle forze dell'ordine, è stato accoltellato 7 volte in diverse parti del corpo, mentre era in strada, non è in pericolo di vita, in corso le indagini. La Campania colpita dalle ondate di calore previste fino a lunedì, temperature fino a 6 gradi sopra la media, elevata umidità, scatta l'allerta. Alessio Aversa.
2: Il termometro sale in tutta la Campania. Fino a lunedì sera le temperature saliranno di 6 gradi oltre la media stagionale, con umidità elevata e poco vento. In città le chiese del centro storico resteranno aperte per offrire un rifugio dal caldo, mentre a Sorrento un'ordinanza comunale ha vietato dalle 14 alle 16 l'utilizzo delle carrozzelle trainate da cavalli. Nelle aree interne le province di Benevento e Caserta saranno quelle più esposte. La Protezione Civile regionale ha attivato l'avviso di criticità e invita i comuni e reti territoriali a tenere alta l'attenzione, soprattutto nei confronti di anziani, persone fragili e di chi vive da solo. Asfalto e cemento continueranno a restituire calore anche dopo il tramonto, rendendo difficili persino le ore serali. Deve passare l'ondata.
1: Il caldo asfissiante, chi può prende il largo in barca nelle acque del Golfo, i controlli della Capitaneria. Cenzo Perone.
3: Sì, eccomi, siamo a bordo di un gommone della Guardia Costiera di Ischia, questa è la baia di Laccameno, vedete questo yacht si è ancorato a bandiera italiana, secondo le cartografie il portolano sui cavi dell'alta tensione, qui c'è un elettrodotto sottomarino che parte da Napoli e arriva alla centrale di Laccameno.
4: Faremo una verifica prima di tutto della documentazione e poi illustreremo al comandante dell'unità il divieto di ancoraggio che è correttamente riportato sul portonalo, sulle carte nautiche e sulle ordinanze locali.
5: L'unità è praticamente ancorata sopra il cavidotto, quindi in questo momento faremo un controllo documentale ed in seguito gli contesteremo la sanzione.
6: Non so se le ha visto dalla cartografia, ma è ancorato su dei cavi elettrici.
7: Avete ragione, la tesa dell'ancora ci ha spostato più dietro.
8: Insomma, una distrazione, va, mettiamola così.
7: Va bene, certo, rimediamo subito.
3: E intanto durante la navigazione recuperiamo un parabordo caduto in mare. La Baia delle Monache, vedete, quest'anno con il regolamento del Regno di Nettuno è stato impiantato un campo boe alle quali le unità natanti e imbarcazioni possono ormeggiarsi.
4: Una misura molto importante perché tutela sia la sicurezza della navigazione e della balneazione, ma soprattutto l'ambiente marino e la Posidonia.
3: Una delle boe L32 massimo metri 12. A questa boa si può agganciare ed ormeggiare senza dover ancorare una unità fino a 12 metri di lunghezza.
9: Oggi siamo pronti per la prenotazione delle boe e la fase autorizzativa.
3: Ecco, si devono.
9: Abbiamo un po' di margine stamattina. Conviene prenotarsi perché altrimenti si rischia di arrivare qui sul campo e trovare tutte le boe occupate.
3: Sono utili?
10: Mi sembra un'ottima iniziativa. Estremamente a favore dei diportisti e a tutela dell'ambiente.
3: È un lupo di mare, ama il mare.
10: Lo adoriamo.
1: Cambiamo argomento. La riduzione dell'IRPEF in Campania, la raccolta firme promossa dalla CISL, ha superato le 40.000. Claudia Marra.
11: L'aspettativa era quota 25.000 in meno di 3 settimane. Hanno raggiunto 47.000 firme di cittadini che chiedono la riduzione dell'IRPEF in Campania. E la raccolta firme CISL per la petizione meno tasse in Campania, si paga di più e si vive peggio, proseguirà senza sosta e anche online.
12: Già 47.000 firme in meno di 3 settimane è un segnale importante di come nella regione questo tema dell'aliquota IRPEF sia un tema particolarmente sentito dai cittadini e dalle cittadine.
11: Obiettivo di CISL è ridurre l'IRPEF fino a raggiungere un mancato gettito pari a 150 milioni di euro.
13: Dove li prendiamo questi 150 milioni?
12: Questi soldi si possono recuperare dalla spesa corrente. Lo ripeto, noi abbiamo 2 ambiti di azione. Uno, revisione della spesa corrente. Secondo, recupero dell'evasione fiscale. Attraverso questi 2 strumenti noi riteniamo che si possa arrivare a dare un segnale ai cittadini e alle cittadine, a quelle persone, a quei lavoratori dipendenti e quei pensionati e pensionate che pagano le tasse tutti i mesi direttamente sulla propria busta paga.
13: Quanto tempo ancora sarà possibile raccogliere le firme?
12: Noi la terremo aperta fino a quando non arriveremo a questo risultato.
11: Le firme sono state consegnate al presidente della regione, Roberto Fico.
1: Lutto nel mondo dell'informazione, si è spento dopo una lunga malattia a 46 anni Antonio Coscione, video reporter dell'agenzia Video Comunicazione, storico collaboratore di tutte le principali testate giornalistiche e televisive. Le sue immagini hanno documentato i più importanti avvenimenti di questi anni. La redazione della TGR Campania abbraccia la famiglia. Il Campania Teatro Festival Cristina Donadio in Appassionata, un concerto reading dedicato alla donna mediterranea. Ettore De Lorenzo.
14: Raccontare le donne con la passione e l'ardore di una donna che ha vissuto nei panni di tante figure femminili nella sua carriera di attrice. Donne del Mediterraneo, creature antiche e contemporanee, fragili e invincibili. Cristina Donadio ci porta per mano in un racconto collettivo che evoca il destino di donne sospese tra partenze e ritorni, radici e trasformazioni. Andato in scena al Campania Teatro Festival, Appassionata, per la regia di Gigi Di Luca, è un concerto reading che attraversa i linguaggi del teatro, della musica, della poesia, per restituire l'immagine di un femminile mediterraneo fatta di resilienza e desiderio, presenza eterna che, pur spezzata dalle violenze, dalla storia e dalla verità dell'uomo, riesce sempre a ritrovarsi, a ricomporsi e a rinascere. Se Cristina Donadio è la voce narrante della donna, di tutte le donne, Mario Crispi ai fiati, Giovanni Seneca alla chitarra, Francesco Savoretti alle percussioni e Roberto Trenca ai plettri assicurano un mare di suoni su cui far veleggiare i sogni e i racconti della protagonista.
15: Si può essere appassionate per amore, o anche per odio, o anche per ignoranza. O anche per sfortuna, ci sono tanti modi di essere appassionata, altrimenti uno magari pensa che sia solo uno spettacolo dedicato all'amore. E invece c'è l'amore, c'è sicuramente, però essere appassionati è uno stato d'animo.
1: La musica stasera allo Stadio di Napoli, la seconda data di Geolier, ancora tutto esaurito. Ieri con lui sul palco il rapper 50 Cent, annunciate le date del 2027. Claudio Pappaianni.
16: Il boato sovrasta la musica sparata dagli impianti. I 50.000 del Maradona salutano così l'ingresso in scena di 50 Cent, il mito americano del rap, sul palco di Geolier, per cantare insieme con lui sulle note del singolo Phantom. È il momento più caldo di una serata indimenticabile nel primo dei tre concerti consecutivi da tutto esaurito dell'ex scugnizzo del Rione Jescal, diventato oggi una star indiscussa. Unico artista a esibirsi per tre giorni consecutivi nel tempio del calcio azzurro, riempendolo sempre. Un viaggio tra i suoi successi, vecchi e nuovi, il volo sul pubblico, le esibizioni con Sfera Ebbasta, Anna e Luché, l'omaggio a Pino Daniele con la voce campionata del Nero a metà, sulle note di Tutto è possibile.
17: Nella vita che verrà,
18: di più,
17: sarai più giovane.
18: Come?
17: Amore mio.
16: Tre ore di musica e spettacolo con Geolier che si sente finalmente a casa, lo dice apertamente dopo i primi due brani, mandando subito in delirio i suoi fan. Poi rende plastico il suo concetto annunciando le prime tre date per il 2027, il 9, il 10 e l'11 giugno al Maradona.
18: L'anno prossimo suonerò solo a Napoli. Chi vuole venire a vedere Geolier viene nella sua città, viene a vedersi le sue strade, viene a vedere cosa racconta e cosa rappresenta ogni giorno. A così mi capiscono meglio.
1: Il calcio, i giocatori azzurri impegnati nel mondiale, De Bruyne e Lukaku, ieri protagonisti. Ivan Palumbo.
19: Diavoli azzurri più che rossi, il Napoli mondiale alla maglia del Belgio e i volti delle due grandi star della sua generazione d'oro. Kevin De Bruyne è il faro, c'è il suo zampino nella doppietta di Trossard, chirurgico, il tiro mancino con cui va a segno. Alta qualità raramente apprezzata al Maradona. Poi tocca a Lukaku, gli concedono 5 minuti, lui mette a referto gol e assist. Il CT Rudy Garcia, lui decisamente poco apprezzato al Maradona, travolge la Nuova Zelanda 5-1, chiude primo nel girone e consegnerà ad Allegri due campioni apparentemente rigenerati. Più di Noah Lang, lui olandese non volante, in una nazionale già decollata tra uno show e l'altro verso i sedicesimi. Avranno voglia di dimenticare in fretta l'estate americana.

0: Americana invece, sia l'uruguaiano Mati Olivera, battuto ed eliminato dalla Spagna, che Scott McTominay. La sua Scozia, 3 punti, 1 gol fatto e 4 subiti, salvo miracoli non sarà tra le 8 migliori terze, è quasi fuori stanotte. Il verdetto definitivo anche per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, dopo l'orgoglioso goodbye di Vincenzo Montella, che tanti turchi però non vorrebbero più sulla loro panchina.
1: Il basket da Napoli a Scafati, Alessandro Di Liegro.
2: La Napoli della palla spicchi scatenati in vista del ritorno in Europa dopo 20 anni. Le ambizioni del padron Rizzetta sono quelle di creare un roster capace di poter competere ai piani alti in Italia e fare bella figura in Europa. Ecco perché tra i primi colpi annunciati ci sono giocatori esperti come la guardia John Petrucelli, fedelissimo di coach Repescia, nazionale italiano come il nuovo play Marco Spissu, esperto anche delle competizioni europee come il tiratore statunitense Zach Selias, nell'ultima stagione a Villeurbanne in Francia. Non è finita qui, vestirà azzurro anche l'ex Trento Andrei Jakimowski, macedone ma cresciuto in Italia, ala anche lui con esperienza continentale, mentre sembra vicino l'ingaggio del 19enne senegalese Hassan Sankare, proveniente da Rimini in A2, tra i talenti in rampa di lancio della pallacanestro italiana. Ora il DS Francesco Cavaliere guarda il mercato degli statunitensi per completare la rosa, a cui mancherebbe un play e soprattutto un lungo sotto le plance. Ne ho promossi in A1, Scafati, secondo il patron Longobardi, ha bisogno solo di pochi tasselli per ben figurare, con una squadra fisica iperatletica e carica di agonismo. Marco Ceron, il primo colpo per il tecnico Piero Bucchi, che conterà ancora sul capitane anima locale Bruno Mascolo. Per il resto Longobardi parla di accordi definiti per la quota statunitensi grazie al supporto del DS dello Strasburgo Nicola Alberani. Sugli italiani invece, squadra mercato al lavoro per un lungo e un esterno.
1: Ancora lo sport, il calcio partecipativo per combattere razzismo ed odio. A Bagnoli più di 100 ragazzi da tanti paesi per il torneo organizzato da ActionAid. Piero Vitiello.
3: Il bello del Football 3 e quindi di questa metodologia è che ha insegnato ai più piccoli che questo è uno spazio in cui, ed è uno sport soprattutto in cui non esistono differenze di genere.
4: Oltre 100 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni provenienti da Italia, Grecia, Serbia e Ungheria. Al Parco San Laise di Bagnoli ha fatto tappa il progetto Dialect, portato a Napoli nel 2019 da ActionAid per diffondere, contro razzismo, stereotipi e discorsi d'odio, un'idea di calcio partecipativo in cui competizione sfrenata e aggressività lasciano spazio alla condivisione.
5: Il Football 3 prevede che i ragazzi e le ragazze scelgano insieme le regole del gioco. Le regole possono essere ispirate a dei valori sociali e quindi sfidare una logica prettamente basata sulla competizione. E durante il terzo tempo, quindi dopo il momento di gioco, i gruppi si riuniscono in cerchio e discutono delle dinamiche sociali e relazionali che sono avvenute in campo. E sulla base di queste si attribuiscono dei punteggi reciprocamente.
4: Il calcio come strumento di integrazione per i giovani a rischio di esclusione sociale. Mohamed è nato in Siria, in Libano, dove è stato costretto a scappare, ha creato una piattaforma per smontare la narrazione negativa sui rifugiati. Ora insegna ai ragazzi l'importanza dell'inclusione.
6: Nell'ultimo anno abbiamo fatto dei laboratori con questi ragazzi in scuola per combattere fake news, discorsi d'odio e razzismo.
1: La SF24, la monoposto Ferrari che ha partecipato al campionato mondiale di Formula 1 nel 2024. Fino a domani la si può vedere dopo le tappe di Torino, Verona e Bologna a Napoli in Piazza Municipio entro le 19. L'iniziativa di Unicredit in partnership con la scuderia Ferrari per condividere emozioni e passioni della rossa più famosa del mondo. Tanti gadget e si può anche mandare un messaggio al team Ferrari che Unicredit provvederà a recapitare a Maranello. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.

0: Meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
1: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, presenza di nubi irregolari, seguite poi, dopo il tramonto, da ampie schiarite. Sull'Appennino campano, ancora qualche rovescio nel pomeriggio, con successive ampie schiarite su tutto il settore. Sul Salernitano, addensamenti nuvolosi più estesi con locali fenomeni pomeridiani. Dalla sera sereno o poco nuvoloso. Le temperature non subiranno alcuna variazione di rilievo nei valori minimi, in aumento invece in quelli massimi. La ventilazione risulterà debole per lo più dai quadranti occidentali, mare poco mosso.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Quanto è bello iniziare la giornata e sentirsi rifiorire. Quella sensazione di equilibrio che solo il kefir con i suoi benefici può darti.
2: Come si chiama?
1: Milk Kefir Plus Flora Intestinale. Con probiotici e fibre naturali per il tuo microbiota. Milk. Benessere in una parola.
3: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
4: Il nuovo robot aspirapolvere lava pavimenti Dyson individua le macchie, le riconosce e ripassa fino a eliminarle. È dotato di intelligenza artificiale e una spazzola autopulente. Lo sporco non ha più dove nascondersi. Scopri le offerte estive su Dyson.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani a 2,89 euro e tavola da stand up paddle a 89 euro. Lidl vale davvero
6: di più con la cucina e le ricette dell'estate.
7: Di più
6: il caricabatteria per cellulare.
7: Di più
6: Kate e William litigano per il figlio George.
7: Di più
6: Carlo Acutis, la preghiera ufficiale per chiedere i miracoli.
7: Di più
6: Canalis e Belen, insieme in TV per rinascere. Di più

0: Rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
1: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
0: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Venezuela, nuova scossa di terremoto, si scava tra le macerie, quasi 1000 le vittime, tra loro Francesca Mannina di origini siciliane, 50.000 i dispersi, polemiche per il ritardo nei soccorsi. A Washington la firma di un accordo quadro tra Israele e Libano, Rubio, primo passo per la pace e la sicurezza, scontri e proteste a Beirut tra i sostenitori di Hezbollah, contrari all'intesa. Roma, famiglia bengalese massacrata in casa con un machete, uccisi madre, padre e bimba di 8 anni, ferito anche l'altro figlio. La polizia cerca un conoscente, avrebbe molestato la donna. Il caldo e l'Europa, oltre 40 gradi in Germania e Paesi Bassi, in Francia un bimbo di 18 mesi morto in auto, quarto in una settimana, in Italia 18 città da bollino rosso. La favola di Capoverde per la prima volta ai mondiali. Con tre pareggi conquista una storica qualificazione. Il paese più piccolo a riuscirci ai sedicesimi contro i campioni in carica dell'Argentina. Buongiorno, bentornati al TG3. Il Venezuela è in ginocchio dopo il sisma di due giorni fa, mentre si scava fra le macerie per cercare i dispersi. Sono oltre 50.000 le persone che mancano ancora all'appello e sale vertiginosamente il numero delle vittime. Sarebbero al momento quasi 1000, fra queste almeno due italo-venezuelani. Intanto è tornata la paura per una nuova scossa che ha colpito il centro del paese. Allora andiamo a collegarci con il nostro inviato in Venezuela, Gianmarco Sicuro. Gianmarco, siamo da te.
1: Sì, siamo riusciti a raggiungere Caracas dopo un viaggio complicatissimo su un volo, un Boeing messo a disposizione dalla difesa, a bordo 97 soccorritori, vigili del fuoco specializzati nel recupero di sopravvissuti sotto le macerie, medici e infermieri provenienti da tutta Italia, il coordinamento della protezione civile. Un altro Boeing sta partendo in queste ore da Roma, questo è l'aiuto concreto che offre l'Italia al dramma venezuelano. Vigili del fuoco sono già in direzione della Guaira, epicentro di questo terremoto, per cercare di portare in salvo più persone possibili. Serve ovviamente fare presto, anche noi dopo questa diretta cercheremo di raggiungere l'epicentro da Caracas, si trova circa mezz'ora da qui, ma le strade sono interrotte, la situazione è veramente drammatica, serve un aiuto subito e lo vediamo nei servizi che abbiamo preparato con Marco Malvestio, con il bilancio ancora purtroppo provvisorio e poi con Alessandra Bortoloni. La mobilitazione internazionale e i salvataggi di persone ancora in vita che sono state portate fuori dalle macerie, ma serve molto più aiuto e sta arrivando da tutto il mondo. Vediamo i due contributi qua in linea a Roma.
2: Siamo una squadra di 250 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca, spiega alla partenza questo coordinatore del team inglese. Dagli Stati Uniti, squadre dalla Virginia, California, Miami, Washington mette a disposizione anche navi da guerra, cargo da trasporto, elicotteri. Già atterrati aerei francesi, brasiliani, turchi. Uno spiegamento purtroppo operativo solo in minima parte. In molte zone del paese le squadre non sono ancora arrivate e si scava a mani nude, con mezzi di fortuna, soprattutto nell'area di La Guaira, la più devastata, alla ricerca di un lamento, di un qualsiasi segnale che arrivi da sotto le macerie. I dispersi sono oltre 50.000, le vittime accertate 920, tra queste Francesca Mannina, originaria di Balestrate, Palermo. Da tempo in Venezuela lavorava nella macelleria di famiglia con il marito, riuscito a salvarsi dal crollo della loro palazzina. A dare la notizia sui social è lo zio di Francesca, Davide Emma. A peggiorare la situazione, un'ulteriore forte scossa che nelle scorse ore ha sfiorato i 5 gradi di magnitudo. Il satellite mostra palazzine rase al suolo, interi quartieri che non esistono più, strade impraticabili.
3: Entro io completico.
2: E la gente, a cui manca tutto, si arrangia come può. Numerosi i saccheggi di tutto ciò che è rimasto in negozi e magazzini distrutti. La corsa contro il tempo è ormai agli sgoccioli. Si sta chiudendo la finestra di 72 ore dopo le scosse, decisiva per salvare le persone ancora sotto gli edifici sbriciolati.
3: Io cammino familiare, mia madre, mio hermano pequeño.
4: Sto cercando mia madre e mio fratellino.

0: Non so che erano in questo appartamento. Io abito in un'altra zona. Arrivando qui ho trovato questo disastro. Simone tenta disperatamente di rimuovere le macerie di un edificio crollato con l'aiuto di una pala. Vicini di casa, amici, parenti, tutti si danno da fare da giorni, anche a mani nude. Michael è un giovane volontario, non trattiene le lacrime quando racconta. I corpi che abbiamo recuperato erano bambini, si trovavano ad una festa di compleanno quando il sisma ha distrutto l'intero palazzo. È terribile, terribile, bisogna andare avanti. Ma quando si trovano davanti ad enormi blocchi di cemento o a sbarre di acciaio devono fermarsi e le apparecchiature necessarie purtroppo non bastano.
1: Macchinari.
0: Ci sono ancora persone seppellite laggiù, abbiamo bisogno di macchinari, sembra implorare Aileen. Dietro a lei le macerie di un palazzo di 11 piani tra le quali scavano decine di uomini. C'è tanta gente, tanti volontari, dice, ma non ci sono mezzi, per favore aiutateci. Il tempo stringe e qui si affretta di salvare quante più persone possibili. Ci sono ancora persone vive, dice Marlon, servono generatori privati, pubblici, internazionali, poco importa. Anche perché persone in vita ci sono. José ha trovato suo figlio e la sua famiglia sotto ai detriti. Sono rimasti in vita, c'era spazio sufficiente per respirare ed ora sono qui.
2: L'accordo quadro firmato a Washington fra Israele e Libano. Gli Stati Uniti parlano di un primo passo verso la pace. Hezbollah lo rifiuta mentre non si spengono le tensioni sullo stretto di Hormuz. Seguiamo Andrea Rostichelli.
3: L'accordo quadro di Washington firmato ieri tra Israele e Libano è già disatteso sul terreno. Hezbollah ha respinto l'intesa tanto che i sostenitori del movimento sciita filo-iraniano hanno protestato a Beirut provocando l'intervento dell'esercito. Restano dunque sulla carta i punti del protocollo con lo stesso segretario di Stato americano Rubio che è parso cauto. È un primo passo, ha detto, per la pace e la sicurezza. L'incipit dell'accordo affermerebbe il diritto di ciascuno, Libano e Israele, a esistere come Stato sovrano con l'impegno di porre fine al conflitto. Ma passano poche ore dalle strette di mano e dalle photo opportunity che i droni israeliani riprendono a bombardare il sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv, che tuttora occupa il settore meridionale del paese dei cedri, punta il dito contro le minacce di Hezbollah. Una situazione di instabilità che riguarda anche lo stesso Iran, malgrado i negoziati in corso tra Washington e Teheran. La TV di Stato iraniana legge un comunicato di condanna contro i bombardamenti statunitensi che hanno nella notte colpito la città portuale di Sirte. Tali azioni, afferma la nota, violano il recente memorandum con Washington. Il comando americano conferma l'operazione in risposta, dice, agli attacchi contro una nave nello stretto di Hormuz. Per rappresaglia, l'Iran ha scagliato a sua volta droni contro obiettivi statunitensi in Bahrain.
2: E scontro nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale dopo l'approdo di ieri alla Camera. La Lega dice no alle preferenze e annuncia che non voterà gli emendamenti di Fratelli d'Italia, mentre le opposizioni accusano cambiano le regole perché hanno paura di perdere. Il punto politico con Serena Mautone.
4: Quasi tutti i comuni fanno. Davanti ai microfoni dice di non temere i sondaggi Matteo Salvini, di tutt'altro tenore i messaggi dei suoi fedelissimi. A un giorno dall'approdo in aula sulla legge elettorale il centrodestra è già agli ultimatum, se saltano le liste bloccate salta la legge.
5: La Lega è per una legge elettorale che preveda un premio di maggioranza per garantire la stabilità al nostro paese, al tempo stesso è per il mantenimento degli accordi e gli accordi non prevedevano le preferenze.
4: Così la pensa anche Forza Italia, mentre i moderati appoggiano il tentativo di Fratelli d'Italia alla ricerca di una mediazione. Divisioni su cui le opposizioni non fanno sconti, intenzionate ad uscire dall'aula se si dovesse arrivare al voto segreto. Invotabile e inemendabile il testo della maggioranza, dice il PD, un tentativo di introdurre il premierato senza modificare la Costituzione.
6: Giorgia Meloni sa di perdere le elezioni e cambia le regole elettorali. Annulla i collegi nominali e non introduce le preferenze, rendendo impossibile a parte dei cittadini decidere chi mandare in Parlamento.
4: Ancora più dura, più Europa, che parla di un mite colpo di Stato. Le proteste in aula ieri sono costate l'espulsione a Maggi, ma il contendere riguarda anche la cosiddetta norma antivannacci, che costringerebbe a raccogliere le firme per le liste solo i partiti senza gruppi parlamentari fino al 2025. Un favore, dice Futuro Nazionale, un segno di arroganza, dicono le altre opposizioni che annunciano le barricate.
2: 46 anni dalla strage di Ustica in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 Itavia partito da Bologna che esplose in volo. La verità giudiziaria ha escluso un cedimento strutturale del velivolo. Oggi Mattarella ricorda come la via della verità, seppur nebulosa, abbia portato a risultati

0: significativi. Ricomporre quanto accaduto, dice il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile per una catastrofe che segna la storia della Repubblica. A Roma è ancora in fuga l'uomo sospettato di aver compiuto una strage nella notte, a morire sotto i colpi della mannaia madre, padre e figlioletta, tutti bengalesi. Ancora ignoto il movente. Per i particolari ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Jacopo Ricca. Jacopo.
1: La polizia sta continuando a cercare l'uomo che sarebbe il responsabile della strage qui nel quartiere Casalotti a Roma. La polizia scientifica e la squadra mobile della Questura di Roma pochi minuti fa hanno trovato una felpa insanguinata in un parcheggio privato non lontano e l'hanno sequestrato. Potrebbe essersela tolta proprio l'assassino ieri sera durante la fuga, dopo aver ucciso con una mannaia nell'appartamento qui al primo piano padre, madre e una figlioletta di 8 anni. L'unico sopravvissuto che ha messo sulle tracce dell'assassino è l'altro figlio, 20enne della famiglia. È stato lui a indicare il nome del possibile assassino. Si tratta di un conoscente di famiglia che vivrebbe a Londra, dove avrebbe un'altra relazione, ma avrebbe in passato intrattenuto forse un rapporto proprio con la madre uccisa ieri sera. La polizia sta continuando a cercarlo, hanno individuato al punto, lo dicevamo, alcune tracce. Ma vediamo tutto nella cronaca e poi linea a voi. I fiori davanti a casa e il dolore nel supermercato dove Udinka Mala aiutava a portare le borse della spesa.
2: Abbiamo parlato nella nostra chat, era un amico per tutti qui del quartiere, un amico, una bravissima persona.
3: E aiutava la gente a portare i pesi pesanti alle macchine, tipo casse d'acqua, casse di birra, e gli lasciavano la mancia, ma assolutamente ci dispiace tantissimo per quello che è successo, ma non lavorava da noi.
1: Il giorno dopo la strage nel quartiere Casalotti c'è incredulità per quello che è successo ieri sera. Erano le 22 quando è scattato l'allarme, in strada le urla del figlio ventenne che chiedeva aiuto.
4: Gridava dal dolore, poveretto.
1: In casa i corpi del padre e della madre, Ojne Momotai, anche la figlia, la piccola Rowa di soli 8 anni, è stata uccisa con una mannaia, sequestrata poi dalla polizia.
5: Ho visto delle cose orribili anche rispetto a come poi la folla che si era accalcata parlava di queste cose. Con ciò, su queste cose ci togliamo dalla testa il pregiudizio, se no diventa complicato la convivenza civile tra di noi.
1: La polizia continua a cercare un amico di famiglia, a fare il suo nome proprio il figlio sopravvissuto. L'ipotesi degli investigatori della squadra mobile è che dietro la violenza ci sia stato il rifiuto di un approccio da parte della 38enne. Ma ora l'obiettivo, prima di tutto, è fermare quest'uomo, l'uomo in fuga.
0: E ora l'ondata di caldo eccezionale che sta investendo tutta l'Europa. Nei Paesi Bassi e in Germania toccate punte di 40 gradi. In Francia per l'AFA si contano almeno 55 vittime, anche un bambino di 18 mesi. Molto critica la situazione negli altri paesi. In Italia sono 18 le città da bollino rosso, mentre in alcune regioni arriva l'allerta maltempo. Allora seguiamo il quadro complessivo nel servizio da Bruxelles del nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
6: C'è chi per raffrescarsi cerca fontane e nebulizzatori e chi non lascia mai il proprio ombrello. Ma tutti, in Germania, stanno correndo ai ripari per temperature che hanno toccato il record assoluto per il paese, oltre 41 gradi. Io mi avvolgo un asciugamano bagnato intorno al collo, dice questo ragazzo, e non esco mai di casa prima delle 18. Molti gli eventi annullati per l'emergenza, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di migliaia partecipavano al DEFCON 1 quando gli organizzatori ne hanno annunciato la sospensione. Mi dispiace perché è arrivato da molto lontano, dice lei. Io vengo dall'Inghilterra, ma alcuni venivano dall'altra parte del mondo. La temperatura nel paese è così alta che servono potenti getti d'acqua per raffreddare i ponti. È necessario, spiega un responsabile, le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, un bambino di 18 mesi è stato trovato morto in un'auto. Secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante, fino a 12.000 le potenziali vittime in tutta Europa.
0: E arrivano dalla Sicilia le incredibili immagini dell'Etna che intensifica l'attività del vulcano mai spento con l'apertura di una bocca effusiva e una nuova colata lavica a 3.000.

0: 3.000 metri di altezza, numerosi turisti, fotografi e curiosi salgono sul vulcano per ammirare lo spettacolo. E siamo ai mondiali con la storica qualificazione della nazionale di Capo Verde, l'arcipelago dell'Oceano Atlantico con 500.000 di abitanti. Una favola che ci racconta Jacopo Cecconi.
1: La festa finale esplode così. Aspettando il risultato di Uruguay-Spagna sui telefonini. L'impossibile è realtà. Capo Verde passa il turno e va ai sedicesimi di finale. Sull'arcipelago sperduto in mezzo all'Atlantico succede questo. In campo la squadra africana ha persino rischiato di vincere all'ultimo secondo la sfida contro l'Arabia Saudita, che ha quasi 100 volte i suoi abitanti. Ma lo 0-0 basta, sommato ai pareggi contro i campioni d'Europa della Spagna e i blasonati uruguaiani. Nessuno di noi osava nemmeno sognarlo, riassume alla fine il portiere quarantenne Vosigna, che incarna una delle decine di storie nella storia. La madre non era riuscita inizialmente a seguirlo per i costi del visto. Solo dopo la sua prestazione con la Spagna e l'esplosione del suo mito globale, lei era stata fatta arrivare con tante scuse dalla FIFA. Ora inquadrata di continuo in tribuna, è il simbolo dell'impresa. E poi c'è la vicenda di Roberto Lopez, il difensore reclutato su LinkedIn dal vecchio CT, che oggi posta le chat con cui lo contattò. Il prossimo turno è contro Leo Messi, il più forte di tutti i tempi, greatest of all times in inglese. Il celebre acronimo è GOAT, come capra. I capoverdiani, che ormai a sognare hanno imparato, le hanno messo un'altra maglietta.
0: Ora c'è Pixel, la nostra rubrica di tecnologia sostenibile, poi subito dopo la sigla il TG3 LIS.
2: Buongiorno e bentrovati a Pixel, rubrica di tecnologia sostenibile. La medicina del futuro passa anche attraverso i robot, in particolare dei robot piccolissimi. Un dispositivo grande solo 4 mm è in grado di muoversi all'interno del corpo umano. Può depositare farmaci, tagliare i tessuti e addirittura generare calore terapeutico, tutto grazie ai campi magnetici.
3: È piccolissimo, le dimensioni sono quelle di un seme, meno di 4 mm e mezzo. Eppure questo micro robot è in grado di muoversi su superfici irregolari e compiere le azioni che farebbe un vero medico in miniatura. I ricercatori della Nanyang Technological University di Singapore hanno realizzato un dispositivo robotico controllato da deboli campi magnetici che può muoversi all'interno del corpo di un paziente per eseguire vari trattamenti. Il robot può effettuare dei microinterventi chirurgici, depositare i farmaci nel punto

0: Deve essere bello quando la mamma ti vede. Vediamo. Il pettine. Su. Ecco fatto.
1: Voilà.
0: Sì?
1: Grazie.
0: Beh, ecco.

0: Amore, sarò a casa domani sera. Porterò un regalino dall'auto.
1: Stiamo entrando.
2: Tutto regolare?
1: Sì. Muoviti.
2: Perché non vi vediamo uscire?
1: È tutto ok, ci siamo quasi.
0: Svelta.
3: E muoviti, per la miseria.
2: Ok, mancano gli ultimi due e abbiamo finito.

0: Allora?
1: No, non è passata.
0: Ho controllato, per oggi non c'è nessun altro. Può anche darsi che sia stata già espulsa.
2: Il terminal sta chiudendo. Siete pregati di guardarvi alle uscite. L'aeroporto di Parigi vi augura buonanotte.
3: Ehi ragazzi, guardate cosa ho trovato sui cestini della spazzatura. Con i gentili omaggi della business class del Qatar. Tre sacchi.
4: Lo faccio dire due volte.
3: Dai, servitemi tutti, è roba fine.
5: Voilà.
3: Dai, prendine. Anche voilà. Tu, forza.
6: Anche a me.
5: Fame?
1: Scusami, piccolo mio, scusa. Io non posso continuare. Non la troveremo, la tua mamma. Non la troveremo mai. Non so più nemmeno se ho visto proprio lei a Bois de Vincennes.

essere forte. Eh? Piccolino mio, tu sei un ragazzo meraviglioso. Sì. Speravo di poterti aiutare. Ma io sono solo una vagabonda. E questo è tutto. E mi arrendo.

0: Manca una donna del Burkina Faso in lista sul volo Charlie Delta 2406 per Vienna. Hai notizie?
1: Sì, è con noi. Stiamo arrivando.
0: Vi aspettiamo al checkpoint.
2: Fermi! Fermatevi!
3: E muoviti!
2: Aspettate!

0: Dov'è? Ma dov'è finito? Dov'è? Dove è andato?
1: Chi? Calma, spiegami.
0: Io l'ho vista, la madre del bambino. L'ho vista. L'ho vista e al piano
1: tranquilla,
0: di sotto.
1: Tranquilla, sta tranquilla, vieni con me. Permesso?
0: Shelly, Shelly, vieni. Forza, sbrigati, ti devi sbrigare. Prendi quello, prendilo. Bravo, vieni.
1: Muoviti, ragazzo. Di qua, scusate. Permesso, chiedo scusa.
2: Stai attento.
1: Mi fermo, per me è troppo rischioso. Scendete le scale, poi a sinistra, poi subito a destra, capito? Buona fortuna!

0: Ehi, ma sei pazza?
1: Mamma!

0: da luglio un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
1: Un giorno in pretura, da mercoledì 8 luglio, 21:15, Rai 3.
2: Vivere fino a 120 anni tra ricerca e scienza e truffatori, come quelli che iniettano a domicilio presunte cellule staminali a malati gravissimi in cambio di migliaia di euro.
3: Presa diretta, domani alle 21:15, su Rai 3.
4: Siamo di nuovo in studio.
5: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
6: Se si è affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
7: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
8: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
9: E la bici di che colore era?
8: Nera.
3: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
10: Pubblicità.
11: L'acqua è un dono della natura. Preziosa per la nostra idratazione, nutre il nostro benessere ogni giorno. Dai valori di San Benedetto nasce Eco Green, un impegno di sostenibilità puro come l'acqua. San Benedetto Eco Green, il nostro impegno concreto.
10: Pubblicità.
12: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Quel giorno era lavoro, come sempre. E lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
14: E poi quello è arrivato.
15: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
16: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
13: E Serafino non si è accorto di nulla.
17: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
18: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
19: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
20: Viaggio? Ma vai da Conad.
21: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
20: Io ho assicurato anche la casa. Cibu, cibu.
22: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
23: Amore mio, buongiorno.

0: puoi prendere il tablet e darla a Dolly?
1: Tieni.
2: Ehi, oggi c'è una novità gustosa.
3: Ah, avena.
2: San Benedetto.
3: Sì, San Benedetto.
2: 100% vegetale, zero zuccheri aggiunti. Scopri anche il gusto cacao.
3: San Benedetto, l'avena buona da bere.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Noi di Wintre Business siamo open. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.

0: possibile, i familiari delle vittime no all'archiviazione. Caparezza torna a suonare dal vivo dopo 4 anni, porta sul palco di Roma l'amore per il fumetto e per la creatività, pura energia al rap dopo il timore di dover lasciare le scene per problemi di udito. Buonasera dal TG3. In Venezuela la terra continua a tremare mentre si cercano ancora i dispersi dopo i crolli di mercoledì. Quasi 1000 le vittime accertate, tra loro almeno 2 nostri connazionali, ma c'è anche qualche straordinaria storia di sopravvivenza. Un neonato è stato estratto vivo dopo 32 ore sotto le macerie. Allora ci racconta tutto il nostro inviato Gianmarco Sicuro, che è riuscito a raggiungere Caracas con la Protezione Civile Italiana.
1: Vi parliamo dal centro della Croce Rossa venezuelana, da cui si smistano gli aiuti diretti soprattutto verso l'epicentro, verso La Guaira, beni di prima necessità, ma anche le squadre di soccorso che intervengono sotto le macerie. E partono da qui le squadre anche per Caracas, dove sono crollati edifici e dove si cercano sopravvissuti. Nel servizio di Alessandra Bortoloni vediamo qual è il bilancio di questa tragedia, un bilancio ancora provvisorio, e poi nel reportage che abbiamo preparato la vita delle persone che sono sfollate, sono costrette purtroppo a rimanere dentro delle tende senza più un'abitazione. Poi linea a Roma.
2: Sopra un cumulo di macerie, i soccorritori si passano di mano in mano un fagottino avvolto in una coperta. È un neonato di appena 18 giorni, rimasto sepolto per 32 ore. Lo adagiano a terra per pulirlo dalla polvere prima di rimetterlo in braccio al padre. La madre verrà salvata poco dopo. Un momento di gioia in tanta devastazione, e non è l'unico. Anche un bambino e la sua famiglia sono stati trovati in una nicchia in mezzo ai detriti. E poi donne, uomini, ragazzi, a quasi 3 giorni dalle 2 scosse devastatrici c'è ancora speranza. Tutti, vicini di casa, amici e parenti, scavano con pale o a mani nude, ma quando si trovano davanti ad enormi lastre di cemento o di acciaio devono fermarsi. I mezzi non ci sono e la colpa per loro è del governo. Dicono che devono deliberare, ma qui ci sono persone ancora vive, grida Simone. Servono generatori, privati, pubblici, internazionali, poco importa. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, è stata contestata in un quartiere di Caracas. Invierà 14.000 militari e poliziotti a Guaira, dove iniziano i saccheggi, ma i soli numeri che rimangono ora impressi sono quelli delle vittime: almeno 920 deceduti, più di 50.000 dispersi, migliaia di feriti in ospedali al collasso. E stamane una nuova forte scossa. Tra i morti anche Francesca Mannina, una donna di provenienza siciliana. Come lei era siciliano anche Giuseppe Colaianni, la prima vittima di origini italiane di questa tragedia. Dai risvolti anche amari, 135 venezuelani, uomini, donne e ragazzi deportati da Trump nel giorno del sisma, hanno perso la vita in un albergo di La Guaira.
3: Suo figlio ha l'asma, chiede una dottoressa preoccupata, andando poi a procurarsi un inalatore. Purtroppo abbiamo perso tutto, dice la madre, da 3 giorni costretta a vivere in una tenda bollente per il sole. Come questa famiglia, altre centinaia, in parte fuggiti dalla Guaira, epicentro del terremoto, in parte da alcuni condomini crollati di Caracas. Per lui è tutto un gioco, ma per noi è una tragedia. Nel palazzo di fronte al mio sono morti quasi tutti. I parchi di Caracas si riempiono di sfollati. Tra questi c'è Maria, che ripiega i pochi vestiti che si è portata con sé. Come si è salvata, chiediamo. Grazie a chi sta sopra di noi, risponde riferendosi a Dio.
4: No.
3: E poi si commuove, ripensando a chi non c'è più. Ho perso così tante persone, amici cari. Alcuni sono ancora dispersi sotto le macerie. Poco lontano i soccorritori li cercano, servirebbero più attrezzature. E voi come vi siete salvati? Chiediamo a questa donna. Ho preso i miei figli e ho corso più veloce che potevo, un miracolo.
5: Si chiama Marco e io mi chiamo Maria Angel.
3: Maria Angel invece ha salvato la sua iguana e le tartarughe ed è troppo felice per questo.
6: Tua amichita.
3: È la mia amica, dice. Viviamo in questa tenda e va bene così. L'ho salvata, risponde, e poi conclude. Sono così belle, è vero che lo sei?
5: Verrà Marco.
0: Siamo al Medio Oriente con la fragile intesa siglata ieri a Washington tra Israele e Libano. Hezbollah si schiera contro, non deporremo le armi, e le forze israeliane hanno già ripreso a bombardare il sud del paese. Andrea Rustichelli.
7: Un'umiliazione, una vergogna, una rinuncia alla sovranità. Viene bocciato senza mezzi termini sul canale televisivo di Hezbollah l'accordo quadro di Washington firmato ieri tra i rappresentanti

0: di Libano e Israele. I sostenitori dell'organizzazione sciita hanno protestato nella notte a Beirut, provocando l'intervento dell'esercito. Come in passato, il gruppo filo-iraniano rifiuta in particolare un punto, cioè la richiesta di disarmo della stessa milizia come condizione per il ritiro israeliano dal paese dei cedri. Restano dunque sulla carta i 14 punti del protocollo siglato negli Stati Uniti con lo stesso segretario di Stato americano Rubio, che è apparso cauto. È un primo passo, ha detto. L'incipit dell'accordo affermerebbe il diritto tanto del Libano quanto di Israele a esistere come stati sovrani, con l'impegno di porre fine alla guerra. Un impegno che resta per ora sulla carta. I militari di Tel Aviv accusano provocazioni e minacce da parte di Hezbollah, e già a poche ore dalle strette di mano di Washington gli israeliani hanno ripreso a bombardare il Libano meridionale. A meno di 300 chilometri più a sud, nella martoriata striscia di Gaza, altri attacchi israeliani hanno ucciso due persone in una tendopoli. Si tratta di una ragazza di 15 anni e di suo fratello maggiore. Nella striscia sono oltre 1000 i morti palestinesi dall'inizio del presunto cessate il fuoco lo scorso ottobre.
1: È un fronte di guerra tutto aperto, è quello del conflitto russo-ucraino. Nelle ultime ore sono proseguiti gli attacchi incrociati, colpite infrastrutture energetiche e di difesa, ma anche zone civili. Ci sono diverse vittime, ci racconta in diretta la nostra inviata Maria Grazia Fiorani.
2: Sì, lo dicevate, continuano gli attacchi qui da entrambe le parti del fronte. Le forze armate ucraine hanno lanciato un raid sulla regione russa di Volgograd. Una decina di persone sono rimaste ferite, sono state colpite anche delle infrastrutture industriali, che ovviamente hanno riportato dei gravi danni. Una vittima invece dall'altra parte, qui in Ucraina, dopo un raid russo sulla regione di Sumy. Si tratta di un uomo che si trovava nella sua abitazione, e poi droni russi hanno causato anche la morte di due persone. Erano i passeggeri di un minibus che si trovava proprio a Nikopol, di fronte, un piccolo centro di fronte alla centrale di Zaporizhia. Segnale però che un canale di dialogo è ancora aperto. Un nuovo scambio di prigionieri è avvenuto ieri. Con Ivo Bonato siamo andati oggi ad incontrare un soldato ucraino che per 2 anni e mezzo è stato nelle prigioni russe. Vediamo insieme. La conosco bene, quella sensazione, è indescrivibile. Sentirsi finalmente liberi è come nascere un'altra volta. Guarda le immagini dei 160 soldati ucraini appena rilasciati nello scambio di prigionieri. Loro ora dovranno stare in quarantena un mese. Quasi si commuove Anton, 32 anni, nome di battaglia Krivi. Questo è lui, il giorno in cui è tornato a casa, 2 anni fa. Non è facile riconoscerlo. Il momento più bello? Sentire la voce di mia mamma. Ero nella brigata Azov, racconta. Ho combattuto strada per strada a Mariupol e poi nell'acciaieria Azovstal. Il 16 maggio del 2022 il presidente Zelensky ordina di arrendersi. Noi dei corpi speciali dovevamo coprire la ritirata. Il 20 sono stato catturato anche io. 2 anni e mezzo nelle mani dei russi è stato terribile. Abbiamo subito ogni genere di violenza. La cosa più insopportabile era non poter far nulla mentre torturavano le donne. Non ho mai perso la speranza. Sapevo che i miei compagni là fuori stavano lottando per me. Ho sempre voluto credere che prima o poi sarei tornato a casa. Ma per avere una vita normale, beh, ci vuole tempo. Non è facile. Anton ora lavora per un'associazione che aiuta i veterani. Il loro pensiero è sempre lì, con i compagni ancora prigionieri. 7.000 dicono le autorità, ma il numero reale non si conosce. A loro vorrei dire di resistere. Qui si continua a combattere per riportarli a casa, per l'Ucraina.
1: Siamo alle notizie dall'Italia e alla politica, perché il weekend non spegne le polemiche sulla nuova legge elettorale. Lo scontro adesso è anche interno al centrodestra, con Salvini che si smarca: la riforma non mi appassiona. Poi ci sono i dossier economici. Allora, i due servizi di Serena Mautone e Alessandro Gamberi.
3: Non solo il centrodestra, il braccio di ferro sulle preferenze ora rischia di spaccare anche la Lega. Gli ultimatum dei salviniani, se saltano le liste bloccate, salta la legge, finiscono nel mirino del patto Nord. Salvini teme che Zaia trionfi nelle urne, l'accusa, chiude le preferenze per azzoppare l'ascesa del suo competitor interno. Frecciato è qui il leader, non replica, impegnato a difendere soprattutto il fronte a destra, su cui preme Vannacci, che vola nei sondaggi.
4: Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche. Quindi autunno 2027, il mio obiettivo è che il centrodestra confermi la squadra di governo e che la Lega sia in ottima salute, almeno in doppia cifra.
3: Tra gli alleati, i centristi si schierano con Fratelli d'Italia, che cerca la mediazione su un emendamento unitario. Se alla fine si arriverà al voto segreto, usciremo dall'aula. La linea delle opposizioni.

0: Posizioni che puntano a far emergere con forza le divisioni nel campo del centrodestra, con l'obiettivo di far implodere la coalizione dal suo interno, perché il testo, dicono, è inemendabile e invotabile.
1: La destra sta facendo un blitz per approvare la legge elettorale, una legge che leva ai cittadini la possibilità di scegliere il proprio o la propria rappresentante, una legge incostituzionale.
0: Un mite colpo di Stato per Più Europa, che nel giro di poche ore riesce a raccogliere 5.000 firme per la sua petizione No Melonellum. Ieri la protesta in aula è costata l'espulsione a Maggi. Il tuo voto non conta, il motto contro l'abolizione dei collegi uninominali e le liste bloccate.
2: Scenari di guerra, inflazione, insicurezza, di fronte al rischio globale di instabilità, per la maggioranza la solidità del governo è un fattore centrale.
3: L'Italia continua a crescere grazie alla stabilità del governo Meloni e alla scelta di investire sul lavoro e sul taglio delle tasse a famiglie e a imprese, al contrario della sinistra che, come è noto, invece vuole la patrimoniale.
2: La Lega striglia però gli imprenditori: noi detassiamo i contratti ai giovani, ma le aziende facciano la loro parte, incalza Durigon, se pensano che lo Stato paghi al posto loro, non hanno capito nulla. Chi non fa sconti sono le opposizioni. Se i dati del sud sono positivi per la minoranza, il merito è solo dei fondi PNRR che hanno tenuto in piedi gli indici economici, lo rivendica anche il leader 5 Stelle Conte, e il governo accusa VS non fa nulla nemmeno di fronte ai rischi per i lavoratori dovuti al caldo estremo. Da questo governo solo promesse tradite, attacca anche la segretaria del PD Schlein: nessun piano industriale, nulla nemmeno per i lavoratori a partire dal salario minimo, attacca nel pomeriggio poi la partecipazione al Pride di Milano.
4: In Europa fanno una mappa ogni anno. L'Italia è scesa alla 36esima posizione su 49. Noi vogliamo portare l'Italia più vicina al resto d'Europa.
5: Una notizia arrivata pochissimi minuti fa: il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, recita l'ANSA, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato, se sia caduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del 118, in arrivo anche i nuclei sommozzatori dell'arma dei carabinieri. Vi daremo chiaramente aggiornamenti su questa notizia. Intanto 46 anni dalla strage di Ustica, in cui morirono 81 persone a bordo del DC9 Itavia, partito da Bologna e precipitato nelle acque del Tirreno. Ricomporre quanto accaduto, dice il capo dello Stato, è un dovere irrinunciabile per una catastrofe che ha lasciato un segno incancellabile. La ricostruzione è rimasta a lungo nebulosa, dice il capo dello Stato, ma la ricerca della verità ha dato risultati significativi. E oggi a Bologna le celebrazioni in memoria delle vittime, ma soprattutto gli appelli a non archiviare l'inchiesta. Servizio di Francesca Malaguti.
6: Salgono su un autobus speciale i parenti delle vittime della strage di Ustica. La memoria non si archivia, si legge lungo la fiancata. Ricorda a tutta la città la posta in ballo in questo anniversario. La ricerca della verità è appesa a un filo. Dopo l'estate il Tribunale di Roma deciderà se chiudere l'indagine. Un'ipotesi a cui si oppongono con forza i familiari.
7: I PM stanno chiedendo l'archiviazione proprio perché sono consapevoli e dichiarano e ammettono che non hanno avuto collaborazione in campo e in sede internazionale. È drammatico. Il governo del mio paese deve chiedere con forza ai paesi amici ed alleati cosa facevano quella notte nei nostri cieli.
8: Circa due minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo.
6: Mancava poco all'atterraggio la sera del 27 giugno 80, quando sul DC9 Itavia Bologna-Palermo il comandante dava quest'ultima comunicazione ai passeggeri. Poi l'aereo scomparve dai radar. Il mattino dalle acque di Ustica iniziarono a emergere i primi corpi delle 81 vittime, 11 erano bambini. Subito si parlò di collasso strutturale, ci vollero anni di inchieste e processi per capire cosa davvero fosse successo, tra misteri e depistaggi. Daria Bonfietti nella strage perse il fratello.
7: Abbiamo avuto per anni la incapacità di pensare a questa morte e a subire il dolore della perdita. Poi, dopo molto tempo, siamo riusciti a ottenere la verità, perché noi sappiamo che il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea.
6: Solo i ministeri dei trasporti e della difesa sono stati riconosciuti responsabili di omesso controllo, ma rimane il mistero sugli autori della strage.
5: La cronaca: si chiama Hossein, ha 43 anni ed è bengalese, l'uomo ricercato dalla polizia perché è sospettato di essere l'autore della strage di una famiglia ieri sera in un quartiere alla periferia di Roma. Ci aggiorna in diretta Jacopo Ricca. Jacopo.
9: Il lavoro della squadra mobile qui nel quartiere Casalotti non si ferma. Dopo aver sequestrato dentro l'abitazione

0: l'abitazione è l'arma del delitto, una mannaia e una felpa insanguinata in un parcheggio. Ora si concentra in un'abitazione qua vicino dove il 43enne soggiorna quando non è a Londra con la moglie. La questura di Roma, lo avete detto, ha diffuso anche una foto dell'uomo. Ci sono anche state alcune false segnalazioni, ma finora la ricerca non ha dato risultati. Dopo la testimonianza del figlio maggiore della coppia, uccisa insieme alla più piccola, 8 anni, l'attività degli investigatori si concentra appunto su quest'uomo, ma anche sul tentativo di cercare almeno di capire quali potrebbero essere le ragioni che hanno portato a questo delitto. Cerchiamo di capirne di più nel servizio. Poco più di 24 ore prima della strage, Shahadat Hossain sembrava annunciare con questo post quello che stava per fare. La polizia è convinta sia lui il responsabile della morte di Uddin Kamal, di sua moglie Hosne Momotai e della piccola Arowa, di soli 8 anni. Ancora ignoto il movente, dapprima si era parlato di molestie, ma nella comunità bengalese si diffonde rapidamente anche la voce di una vecchia relazione tra la donna uccisa e il ricercato. Ipotesi dietro una violenza omicida che non si può giustificare.
1: Questo ragazzo Shahadat è questo quale donna ammassato è donna con quella ragazza fidanzata.
0: La polizia ha sequestrato la mannaia con cui i tre sono stati trucidati. L'allarme ieri sera in strada con le urla del figlio ventenne, anche lui ferito, anche se non in pericolo di vita.
2: Gridava dal dolore, poveretto.
0: È stato proprio il giovane ad aver messo gli inquirenti sulle tracce del possibile colpevole. L'uomo vive a Londra con la moglie, ma da qualche giorno era in Italia. Qui nel quartiere la famiglia Kamal è conosciuta e ben voluta. Il padre aiutava gli anziani con le borse della spesa nel supermercato.
3: Era uno che imbustava, aiutava le persone, ma una persona sorridente.
4: Bravissimo.
0: Per aiutare l'unico superstite, il quartiere ha subito organizzato una raccolta fondi.
5: Bravissima persona. Siamo tutti sconvolti proprio.
0: All'ingresso della palazzina di via Montiglio, i mazzi di fiori aumentano di ora in ora.
4: Sono a pieno titolo dentro la nostra comunità, dentro i nostri cuori. Persone per bene, che si sono sempre comportate correttamente.
6: Torniamo a parlare del Venezuela perché in Vaticano si sta chiudendo proprio in questi minuti il concistoro straordinario dei cardinali convocato da Papa Leone che poco fa ha voluto iniziare il suo intervento conclusivo esprimendo vicinanza al popolo colpito dal sisma. Sentiamo.
7: Fratelli, prima di entrare nella riflessione conclusiva desidero esprimere la nostra vicinanza, mia e di tutto il collegio cardinalizio alla popolazione del Venezuela, duramente colpito dal violento terremoto di questi giorni. Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia.
6: L'ondata di caldo che sta investendo il nostro continente, adesso a farne i conti sono anche i paesi dell'est e una stima dell'Economist prevede più di 10.000 potenziali vittime legate all'afa di questi giorni. Il servizio dell'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
8: Adesso è l'Europa dell'est a cercare di difendersi persino con le autocisterne dall'ondata di calore. Qui siamo a Praga, 37 gradi oggi, e la situazione è ancora più critica in Germania, sfiorati i 42. È un problema, soprattutto perché non c'è l'aria condizionata, dice Alex. Io sono nato in Texas, sono abituato al caldo, ma qui è diverso, non siamo preparati. Per l'emergenza è stata annullata la mezza maratona di Amburgo e ridotto il percorso dell'Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di migliaia partecipavano al DEFCON 1 quando gli organizzatori ne hanno annunciato la sospensione. Mi dispiace perché è arrivato da molto lontano, dice lei. Io vengo dall'Inghilterra, ma alcuni arrivano dall'altra parte del mondo. La temperatura nel paese è così alta che servono potenti getti d'acqua per raffreddare i ponti in acciaio. Secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante, fino a 12.000 le potenziali vittime in tutta Europa. In Francia continua a crescere il numero dei decessi, almeno 56 le persone annegate cercando un po' di refrigerio, l'ultimo caso a Parigi, nel canal Saint-Martin. Gli accessi a pronto soccorso sono aumentati del 20%, gli ospedali sono in affanno. Il livello di attività è il doppio rispetto al normale, dice il coordinatore dei servizi di emergenza, soprattutto per i colpi di calore.
6: In Italia sono ancora 18 le città da bollino rosso soffocate dall'afa, soprattutto al centro-nord. In molte zone è già allarme per l'agricoltura. I servizi di Elisa D'Alto e Piero Cipriani.
9: Fuga dal caldo, weekend dalla città al mare.
10: Veniamo da Bologna, fuga dal caldo, dal lavoro.

0: Torniamo lunedì mattina alle 5, partiamo così non becchiamo traffico.
1: Fuga dal caldo, ripetono in tanti, qui a Cervia, in Riviera Romagnola. Il picco di questa prima ondata di calore coincide con il fine settimana. Unica consolazione, scappare dalle città bollenti e cercare refrigerio in acqua. La mappa del caldo dipinge, anche per domani, un'Italia del centro-nord, costellata da bollini rossi. Firenze, una delle città più bersagliate dall'AFA, corre ai ripari con rifugi climatici come questo, parchi, ma anche biblioteche, spazi pubblici che offrono ombra, acqua e un punto di ristoro nelle giornate più calde.
2: Notti tropicali e temperature massime fino a 38-41 gradi al nord, 38-40 gradi al centro, 36-38 gradi al sud.
1: Allerta gialla per temporali e improvvise grandinate al sud, dove le temperature si mantengono leggermente più basse. Nelle scorse ore le prime piogge, qui siamo in Sicilia, ad annunciare un cambio nel meteo a partire dalla prossima settimana.
2: Una perturbazione atlantica attraverserà da nord verso sud tra le giornate di mercoledì e giovedì la nostra penisola.
3: Abbiamo il terreno che se lo prendi in mano scotta. Figuriamoci il mais che deve attingere dell'umidità del terreno, avere un terreno da 40 gradi asciutto nelle radici vuol dire una produzione a zero.
4: Nelle campagne del Canavese, in Piemonte, il sole picchia da settimane. Il torrente Orco, prima di tuffarsi nel Po, è ridotto ormai a un rigagnolo. Per il mais ora servirebbe acqua, che invece non c'è. E il caldo estremo rende sterili i semi, favorisce i parassiti, abbassa la qualità del prodotto. E c'è chi, avendo magari due terreni, ma acqua insufficiente per entrambi, è costretto a sacrificarne uno per salvare almeno l'altro.
5: Ormai con le piante in questo stato sono praticamente appassite, sta morendo anche l'occhio e non c'è più niente da fare, via. Quindi destineremo l'acqua di questo campo agli altri campi che siamo riusciti ad irrigare. Comunque sia, questo campo è un ettaro costa almeno 1.500 euro solo di prodotti per seminarlo, farlo venire, e quelli sono persi completamente. Questo è il campo a cui abbiamo dedicato l'acqua sottratta a quel terreno là. Proviamo a salvare questo e vediamo se va bene.
4: A essere colpito qui è il mais, ma dal Piemonte al resto del nord è allarme per tutta l'agricoltura. Un dramma per chi ha già dovuto fare i conti con prezzi alle stelle di gasolio, energia, fertilizzanti.
3: Certe aziende si sono indebitate per poter affrontare la semina. Qui si parla di un danno del 50-60% se non arriva la pioggia.
6: E a Milano, a sfidare il caldo, dando vita a un corteo chiassoso e colorato, le migliaia di persone che hanno partecipato al Pride. In diretta ci aggiorna Maria Teresa Palamà.
7: Sì, nonostante le temperature proibitive, quasi 40 gradi, questo Pride, la 25esima edizione, è partecipatissimo. 350.000 persone stanno sfilando, le potete vedere, terminerà all'Arco della Pace, dove ci saranno artiste in concerto, da Paola Turci ad Arisa, Elodia, Dito nella Piaga, artiste che hanno preso posizioni anche molto critiche in merito alle dichiarazioni di Vannacci contro la comunità LGBTQI+. Gli organizzatori dicono c'è un clima ostile in questo paese ed è per questo che dobbiamo essere tutti in piazza, un clima in cui si inquadra inevitabilmente anche l'omicidio in Versilia di Mirko, ucciso insieme alla sua mamma da un padre che non accettava la sua omosessualità. Molti diritti ancora nei fatti da conquistare per la parità sociale reale in questo paese, per non doversi nascondere, e allora sentiamo le voci che abbiamo raccolto.
8: È il nostro orgoglio proprio, è il giorno, è l'unico giorno che possiamo veramente essere liberi come vogliamo veramente. Sono italo-venezolana, o meglio dice venezolana-italo.
7: Quindi pensa al suo paese.
8: Tanto, guarda, è qua con noi.
9: Fa un grandissimo caldo, probabilmente il posticipo di un'ora andava comunicato una settimana fa. Comunque è importante essere qua per tantissimi motivi, purtroppo l'ultimo gravissimo fatto di cronaca e tanti altri, tante diseguaglianze, tanti diritti per cui si è combattuto in passato e bisogna continuare a combattere.
7: Perché hai il volto coperto?
10: Per motivazione che io non voglio che mio patrigno veda che io sono qui, però mia madre lo sa che sono come pansessuale, però mi dispiace che c'ho un patrino che è abbastanza diciamo, omofobico su queste cose. Per questo

0: nascondo e vi piacerebbe non nascondere.
1: Arrivano dalla Sicilia queste incredibili immagini dell'Etna, si intensifica l'attività del vulcano mai spento con l'apertura di una bocca effusiva e una nuova colata lavica a 3.000 metri di altezza. Numerosi turisti, fotografi e curiosi salgono in quota per ammirare lo spettacolo. A due giorni dall'esordio sul prato di Wimbledon, Jannik Sinner si allena e si dice pronto ad affrontare anche le alte temperature. Jacopo Cecconi.
2: Jannik Sinner e il riscaldamento globale. Ogni anno diventa sempre più caldo, dice il campione. È un tema molto importante. Comunque sono molto contento di come stiamo lavorando e cercando di migliorare. Fra gli accorgimenti c'è anche il giubbetto refrigerante indossato nei giorni scorsi.

0: che lo hanno colpito ultimamente, come quello che lo mise KO al Roland Garros il mese scorso.
1: Yannick.
0: I medici del San Raffaele di Milano l'hanno scannerizzato a fondo e escluso problemi seri, ed eccolo allora di nuovo carico sull'erba più famosa del mondo, qui in allenamento con Djokovic. L'umore è buono. Queste partite servono a provare delle cose, confidava, ma non troppo, nei giorni scorsi. Cosa? Non lo so. Mi stai mentendo? E giù risate. Non è un segreto, invece, che ha dovuto riconsegnare il trofeo conquistato nel 2025. Dopodomani scende in campo contro Kuzmanovic. Non c'è il grande rivale Alcaraz, che gli dette battaglia lo scorso anno. Proprio il caldo, quindi, sembra l'avversario più difficile da battere per farsi ridare il mal tolto dalla principessa Kate.
2: Buon compleanno Vespa. Per festeggiare gli 80 anni dello scooter più famoso, migliaia di appassionati si sono riversati da tutto il mondo nella capitale. Francesca Sancini.
3: Senso di libertà, la Vespa è unica. Qualcosa di storico, qualcosa di emozionante, no? Qualcosa che rappresenta anche il nostro paese.
4: L'Italia c'è anche qua, non solo nel mondo del calcio.
5: Vespa, 80 anni come la nostra Repubblica, un simbolo del Made in Italy.
6: Siamo tantissimi, noi abbiamo 15.000 iscritti, poi chissà quanti altri si stanno unendo sentendo il rumore e l'odore della miscela, e siamo qui a goderle sulle strade di Roma, come vacanze romane.
7: Guiderò io. Dal bianco e nero dell'immaginario collettivo ai colori sulla strada imparata, vacanze romane per oltre 15.000 vespisti, un coro di marmitte che arrivano da mezzo mondo. Lui arriva dall'Iran, ho fatto 5.000 chilometri, dice.
8: Where are you from?
9: From Japan.
10: Da Sassari, Sardegna.
11: Da Belgio.
12: From Rotterdam to Rome.
7: Una passione trasversale che attraversa le generazioni e non solo.
13: Tutta la famiglia, moglie, figlie e figlio.
5: Con questa in che anni siamo?
14: Siamo negli anni 56.
5: Due ruote e quattro zampe.
15: Non potevamo lasciarla a casa. È la nostra mascotte.
16: La Vespa unisce, la Vespa è anche donna, fortunatamente.
5: Che vi portate via da queste giornate?
17: Beh, avevo la pelle d'oca come la sto avendo in questo momento, perché vedere nella nostra città un numero così elevato di Vespa, che è la nostra passione.
7: Chilometri e adrenalina e qualche imprevisto.
18: È durata tre giorni, la parata mi ha portato ma non me l'ha fatta fare.
2: La superstar hollywoodiana Harvey Keitel, presidente onorario al Filming Italy Sardegna Festival. Lo abbiamo incontrato, Luciana Parisi.
19: Provate un po' a domandare ad Harvey Keitel chi tra i registi che lo hanno diretto è il suo preferito.
20: First of all, answering that question.
19: Se rispondessi sul serio, mi metterei davvero nei guai, esclama l'attore americano, presidente onorario del Filming Italy Sardegna.
20: Scorsese, Jane Campion.
19: Posso dire però che Scorsese, Jane Campion, Tarantino, Sorrentino hanno fatto molto per aiutarci a conoscere la nostra vita interiore. Al festival Keitel, oggi 87enne, ha parlato degli esordi con Martin Scorsese, recitava gratis e intanto faceva il lavapiatti. Personaggi violenti e ambigui i suoi, come nel cattivo tenente di Abel Ferrara. Jane Campion gli offrì uno dei pochi ruoli romantici della sua carriera in Lezioni di piano. L'incontro con Quentin Tarantino, così affamato da svuotargli il frigorifero, il personaggio di Mr. Wolf, tagliato su di lui come un abito sartoriale.
21: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
19: E questo è il cinema per lui, qualcosa che se proprio non risolve la vita, almeno aiuta a comprenderla. Attraverso le arti entriamo in contatto con ciò che ci trascende, con ciò che oltre di noi.
22: Hai detto che le emozioni sono sopravvalutate, ma è una stronzata. Le emozioni sono tutto quello che abbiamo.
2: Dal cinema alla musica, Caparezza torna in tour e riparte da Roma con un concerto che parla di musica e fumetti. Il servizio di Enza Mirafesta.
23: Esplosione di suoni e di colori, ritorno dopo 4 anni ai live di Caparezza, accolto con entusiasmo dal pubblico di rock in Roma.
24: Il mio spettacolo è concepito per dare vita al fumetto, al mio fumetto in particolare, e parla del mio amore per il fumetto.

0: se posso premiare lo sforzo.
1: Amore che prende vita attraverso singoli quadri tra scenografie e ballerini che raccontano il nuovo album Orbit Orbit, al centro il ritorno alla creatività, all'immaginario, dopo un periodo terribile per Caparezza in lotta con grossi problemi di udito.
2: Quando scrivo dei pezzi devo prima immaginare una collocazione, quando salgo sul palco devo sempre ricreare intorno a me un ambiente, e quindi devo dire che è totalizzante l'immaginario.
0: Sono le idee, chiedono un corpo, vogliono esporlo come Playmate.
1: Tanto che ogni progetto, Caparezza, prima lo disegna, poi lo realizza. Orbit Orbit è sia un disco, sia un fumetto.
2: Orbit Orbit racconta molto del mondo di oggi. Per esempio ci sono pezzi come Pietra delle Idee che lamentano una carenza di attenzione verso le idee nuove, però io lo vedo, Orbit Orbit, come un disco senza tempo e più che altro come un lascito. Ecco.
3: Tutti!
4: Era il nostro ultimo servizio, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo l'informazione dei TG regionali e vi ricordiamo l'appuntamento alle 23.45 circa con TG3 Mondo. Grazie per l'attenzione e una buona serata.

0: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
1: E infine qui abbiamo una riduzione di frutta, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
2: Come definire queste note esuberanti?
3: La definirei una caramella.
4: Geniale.
5: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.
6: Sai che il caffè alza il cortisolo?
7: Già, ma fa bene al fegato.
8: Il top, idratazione magnetica.
9: Fare cardio brucia la muscolatura.
10: Ehi, stare in piedi rovina i piedi.
11: Dormire è demodé.
12: Stare seduti fa male alle anche.
13: Fare piedi.
14: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
15: Prodotti italiani.
16: E la provenienza?
17: Questa è Lettere dall'Italia.
18: La linea MD con ingredienti selezionati.
19: IGP e DOP.
20: Buonissimi!
21: Davvero?
22: Certo, possiamo fidarci.
23: Da MD c'è lo speciale Puglia. Ad esempio trovi le orecchiette Baresi e i cavatelli Lettere dall'Italia da 400 grammi a 69 centesimi e l'olio extravergine d'oliva DOP Lettere dall'Italia a 6,99 euro.
24: MD.
25: Buona spesa Italia.
26: SodaStream. Il mondo si è evoluto, ma per l'acqua frizzante e le bibite si può fare di meglio. Trasforma l'acqua di rubinetto in acqua frizzante e deliziose bibite. SodaStream ti offre 20 euro di cashback sull'acquisto di un gasatore.
27: Pesto Barilla presenta
28: Che cos'è l'amore?
27: Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. Prova anche pesto rosso, cremosissimo.
29: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
30: Specialista nell'accoglienza, 4 lettere.
31: Inza.
30: Specialista nel...
31: Crai!
30: Ma certo!
29: Accoglienza, ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui con tanti gusti da scoprire a 3 euro. Parola di Enza. Crai, nel cuore dell'Italia.
32: Per la tua igiene orale, scegli il colluttorio BioRepair.
33: E che differenza c'è?
32: Il colluttorio BioRepair è più denso, perché è l'unico con micro-repair. Ha un'azione antibatterica e riduce la sensibilità fino all'80%. Io scelgo il colluttorio BioRepair perché c'è una bella differenza.
34: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Convertiti e costituisciti ai funerali del 21enne Lorenzo Spasiano, l'appello durante l'omelia all'assassino ancora senza un volto. Il Pride partenopeo, il più antico del sud, compie 30 anni e fa festa in città. Manfredi, qui una storia di inclusione e tolleranza. Le chiese del centro storico aprono le porte per offrire rifugio dall'afa, così Napoli affronta l'arrivo dell'ondata di calore, tregua solo da lunedì. Meno reati e più assunzioni di agenti. Da Avellino Piantedosi rivendica i risultati del governo guardando alle elezioni del 2027. Il tema dei migranti e del passato che riemerge per tormentare in Vengo dal mare, opera di impegno civile in scena a Napoli per il Campania Teatro Festival. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. In centinaia stamattina hanno partecipato a Napoli ai funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne incensurato ucciso 5 giorni fa in circostanze ancora da chiarire. E mentre le indagini dei carabinieri provano a dare un volto all'assassino, proprio al killer si è rivolto durante l'omelia Don Salvatore 5. Il racconto di Lilli Viccaroteo.
1: Vogliamo crescere con i valori giusti e non con la camorra. Convertiti e costituisciti. Con queste parole si è chiusa l'omelia di Don Salvatore V, che ha associato, senza remore, la cultura di morte della criminalità organizzata all'assassino di Lorenzo Spasiano. Miano, Napoli. Nonostante l'asfalto bruciasse sotto i piedi già alle 9:30 di mattina e il sole implacabile battesse sui volti segnati dalla disperazione, erano in centinaia ai funerali del 21enne freddato nella notte tra lunedì e martedì da un unico colpo di pistola.
2: Il grido del parroco lo raccogliamo e lo rilanciamo tutti: basta, basta, basta. Solo che queste parole rischiano di rimanere chiacchiere se non diventano fatti, e i fatti sono l'educazione, sono la civiltà, la democrazia, sono più Stato e meno camorra. Questa camorra che con la sua mentalità, con la sua modalità uccide. Oggi ancora una volta ha ucciso Lorenzo, ma dentro la parola Lorenzo ci sono tutti gli innocenti della criminalità.
1: A 5 giorni dal delitto ancora non c'è un colpevole. Le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Secondigliano e a quelli del nucleo operativo Stella vanno in ogni direzione, anche se i sospetti più forti sono concentrati sulla lite che Lorenzo ebbe 3 mesi fa su un campo di calcetto con un ragazzo molto giovane, parente di un boss di un clan locale.
0: E sarà l'autopsia a fornire maggiori dettagli sulla morte della 56enne trovata senza vita, con alcuni segni sul collo, nella sua abitazione di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, morte per la quale è in stato di fermo, con l'accusa di femminicidio, il compagno di 70 anni. La misura è scattata in seguito a un lungo interrogatorio in cui l'uomo ha fornito una serie di particolari che non avrebbero convinto gli inquirenti. L'indagato ribadisce in ogni caso la propria estraneità ai fatti. Restiamo a Salerno perché in questura sono stati presentati i risultati dell'app Upol, che ha l'obiettivo di rendere più facili le segnalazioni dei cittadini agli agenti. Claudia Marra.
3: Dei ragazzi ci hanno segnalato su Upol il momento dello spaccio, ci hanno allegato anche le fotografie dello spaccio, e questo ha consentito in tempo reale di intervenire e assicurare alla giustizia 2 spacciatori.
4: I cittadini, anche giovanissimi, diventano protagonisti attivi della sicurezza di prossimità.
3: La maggior parte di segnalazioni riguarda episodi di droga, di bullismo e di violenza di genere.
4: Presentati alla Questura di Salerno i risultati della app Upol e la nuova chat della Polizia di Stato.
5: Segnalazione letta. Ok. E abbiamo quindi poi la mappa per la geolocalizzazione.
4: In migliaia i cittadini già registrati a Upol, dove è possibile mantenere l'anonimato.
3: Devo dire, a Salerno parecchi sono gli utenti che si sono registrati con nome e cognome, ci mettono la faccia e noi rispondiamo sia alle une che alle altre segnalazioni.
4: Upol geolocalizza il chiamante, trasmette le coordinate del cellulare, utile in emergenza o in caso di smarrimento in zone isolate, e consente le segnalazioni anche ai non udenti.
3: Quello che noi chiediamo, e ancor di più lo chiedo vivamente, è quello di segnalarci le situazioni di pericolo e di degrado. E Upol risponde a questa esigenza.
0: Hanno un nome altri 2 presunti appartenenti al gruppo che nel maggio scorso fu responsabile del sequestro di un commerciante di

0: beni di lusso sulla strada tra San Pisco e Santa Maria Capuavetere. L'uomo fu condotto in un luogo isolato, malmenato e rapinato. Già l'8 giugno le indagini della squadra mobile di Caserta avevano portato a 9 arresti. Ora nella rete sono finiti 2 soggetti, peraltro già detenuti, che proprio dal carcere avrebbero fatto da intermediari telefonici tra vittima ed estorsori. Cambiamo decisamente argomento. È partito dalle 16 a Porta Capuana il Pride di Napoli, corteo che, come da 30 anni a questa parte, ha celebrato l'orgoglio della comunità LGTB+. Una festa di colori e rivendicazioni sociali che, ancora una volta, per noi ha seguito Ivan Palumbo.
1: Festeggiamo, celebriamo la vita, celebriamo la libertà, è la festa della libertà anche questa, la libertà di vivere, di amare.
2: È comunque un periodo storico in cui ancora le persone non sono libere di esprimere la loro sessualità e il loro essere.
3: Fino a quando ci sarà qualcuno che muore per essere considerato da loro un diverso, allora c'è un senso che queste manifestazioni avvengono. È una grande festa comunque, una festa per l'amore.
4: La voce dei VIP risuona potente. 30° anniversario del Pride a Napoli. Prima la parata, stasera il concerto in Piazza Dante, in strada. Decine di migliaia cantano, ballano, marciano, urlano per la comunità LGBT.
5: Noi siamo qua per sottolineare la nostra esistenza.
6: Io manifesto per i diritti loro, che sono fiera e orgogliosa di averli nella mia vita.
7: Il messaggio che parte da qua è che uniti vince.
8: Le istituzioni ci sono con il Pride, sono con i diritti, nessuno può pensare di negare diritti a qualcun altro nella nostra Repubblica.
9: Le diversità da noi sono un valore e anche la grande energia oggi di Napoli, la sua grande creatività deriva da questa sua grande capacità di inclusione.
10: Ci sono stati sicuramente dei miglioramenti in questi anni a livello sociale, però non siamo ancora arrivati.
11: Non tutti sono fortunati ad avere una famiglia che li sostiene.
12: Ci sono ancora tantissime discriminazioni nel concreto sul posto di lavoro, in mezzo alla strada. Qualche mese fa qui a Porta Capuana hanno tentato di ammazzare una trans semplicemente perché era trans.
13: Oggi siamo in piazza per tutte le persone che ogni giorno in casa soffrono l'odio omotransfobico. Questa è una grande, bellissima, meravigliosa risposta della città di Napoli.
0: L'ondata di calore che sta interessando tutta l'Europa ora si fa sentire con intensità anche in Campania. Napoli entra tra le città con allerta di livello arancione. Fino a lunedì temperature di 6 gradi più alte rispetto alle medie stagionali. Alessio Aversa.
14: L'estate non bussa più, entra di colpo e non è una notizia, ma in Campania lo fa con temperature che corrono ben oltre la media stagionale e la soglia di sopportazione. Fino a lunedì previste punte di 6 gradi sopra i valori normali, con umidità elevata e pochissimo vento. A Napoli il caldo resta incollato alle strade anche dopo il tramonto, per questo le chiese monumentali del centro storico e le strutture assistenziali diocesane apriranno le proprie porte per offrire un rifugio dalla morsa dell'afa. A Sorrento divieta di circolazione delle carrozzelle trainate dai cavalli dalle ore 12 alle ore 16, mentre nelle aree interne il termometro minaccia valori più alti, con Benevento e Caserta osservate speciali. La Protezione Civile ha attivato l'avviso di criticità e chiesto ai comuni di tenere la guardia alta, con particolare attenzione alle persone più fragili. Per molti è il primo vero banco di prova dell'estate 2026, quella che sembra non concedere tregua.
0: E chi può si ripara dal caldo andando al mare o magari in barca. Anche per questo motivo sono stati intensificati i controlli e a volte i soccorsi delle varie capitanerie di porto. Enzo Perone ha accompagnato gli uomini della Guardia Costiera di Ischia.
15: Nell'ambito della campagna Mare Sicuro e Laghi Sicuri siamo a Ischia con la capitaneria di porto.
16: Alla baia di San Montano, questo gommone ci ha chiamato sbracciandosi.
17: Stiamo ancorando oltre le boe come è giusto fare e mi si è bloccato il vericello. Sì, per non andare alla deriva mi sono legato un attimo con la cima.
18: Adesso verifichiamo e supportiamo il diportista per eventuali necessità.
16: Proviamo, vedete il vericello non tira sull'ancora.
18: Abbiamo verificato, la catena è bloccata, adesso daremo assistenza al diportista e ricordiamo che l'ormeggio alle boe di delimitazione è vietato perché servono appunto per delimitare l'area riservata alla balneazione a tutela dei bagnanti. Dovrà necessariamente spostarsi e verificare la piena efficienza del mezzo di ancoraggio.
16: Vedete quelle boe arancioni? Sono boe di delimitazione della baia di San Montano. Quest'area davanti allo stabilimento è tutta inibita all'unità da diporto per garantire, vedete tanti bagnanti, la sicurezza della balneazione. cosa verifichiamo?
19: La validità dei documenti, patente nautica, assicurazione, dichiarazione di potenza o certificato d'uso del motore dopo la costruzione del 98. Ovviamente l'unità è ancora dal di fuori delle boe, quindi non c'è motivo di verificare la distanza di sicurezza e dobbiamo verificare l'area marina protetta, che può essere anche in formato digitale.
16: Da qualche anno c'è anche una dotazione in più da avere a bordo quando ci si ancora per le unità superiori ai 7 metri.
19: Come si può vedere sulla prua è ben esposto questo segnale internazionale diurno di colore nero, che il pallone denota che l'unità è ancorata.
20: Vedo parecchi gommoni, questi che vengono fittati ai senza patente, che fanno manovre azzardate. Sono contento che facciate dei buoni controlli.
16: Lei segnala anche quello che non va sull'isola.
21: Sono sommozzatore di seconda generazione, mio figlio di terza. Viviamo qua, perciò cerchiamo di collaborare col Circo Mare per capire le cose che non vanno e segnalarle a loro. Lo dobbiamo curare il mare.
0: La politica, secondo giorno di confronto a Montefedane, in Irpinia per il centrodestra, presente il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. A qualche chilometro di distanza ad Avellino, un dibattito con il guru dei social di Giorgia Meloni. Ci dice tutto Rino Genovese.
22: È stato il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, intervistato dall'ex parlamentare Francesco Pionati, a concludere una due giorni di confronti e riflessioni in Irpinia dal titolo molto esplicito: iniziative per vincere nel 2027. Ripartire dai territori e dalle comunità locali, riorganizzare la classe dirigente tra le priorità e poi rivendicare i tanti obiettivi raggiunti in questi anni dal governo.
23: Per quanto mi riguarda, meno reati, più assunzione nelle forze di polizia, meno sbarchi di cittadini stranieri irregolari, quindi direi che sono tutti elementi di un viatico giusto per il 2027.
22: Senza dimenticare lo strumento fondamentale della comunicazione, ad Avellino per il ciclo di incontri di Fratelli d'Italia, Gymnasium, Tommaso Longobardi, il guru della comunicazione digitale di Giorgia Meloni, ha spiegato strategie di comunicazione e successo. E a Montefedane, confronto tra esponenti di governo, rappresentanti del mondo produttivo, amministratori locali, per definire la ricetta che possa portare alla vittoria.
24: La ricetta è il territorio, i cittadini in primo piano, ma soprattutto gli amministratori locali. Il tessuto vero del centrodestra nasce se dialoga con la gente, se si occupa dei problemi delle imprese, se guarda in faccia la realtà.
25: Ripartire dai sindaci. Noi abbiamo la fortuna di avere i migliori sindaci della provincia, che amministrano con competenza, amministrano per la comunità e non per il consenso elettorale, e soprattutto hanno il rispetto dell'istituzione.
26: L'unità. L'unità è l'idea nuova, l'essere diverso da quello che viene proposto dall'altra parte, altrimenti tra l'originale e la fotocopia si sceglie sempre l'originale.
0: E ora con Letizia Cafiero vi portiamo nel complesso religioso di San Giovanni a Carbonara, nel cuore del centro storico di Napoli, oggetto di un importante restauro che lo ha rilanciato anche nella veste di sede museale.
27: Napoli continua a riscoprire le sue meraviglie. Nuova veste per il complesso di San Giovanni a Carbonara. I chiostri monumentali e la sacrestia vasariana sono stati ufficialmente restituiti alla città dopo una significativa opera di rigenerazione urbana temporanea degli spazi. L'iniziativa, nata dalla sinergia tra Chiesa di Napoli, Agenzia del Demanio, Comune, Soprintendenza e Regione, restituisce alla comunità uno dei complessi monumentali più significativi del Rinascimento napoletano, inaugurando una nuova stagione di partecipazione culturale per l'intero territorio. Questo traguardo segna un passo importante nel cammino del MUD, il Museo Diocesano Diffuso di Napoli, progetto promosso dal cardinale Don Mimmo Battaglia. Tornano a casa, nella sede originaria dunque, le 16 tavole dipinte a Roma da Vasari proprio per la sacrestia di San Giovanni a Carbonara, dopo il ricovero bellico a Capodimonte avvenuto nel 1941. Solo un tassello a apripista di una serie di interventi che porteranno al recupero dell'intero complesso monumentale, primo tra tutti il consolidamento e restauro del campanile seicentesco. Dopo decenni di chiusura, i chiostri tornano ad aprirsi alla città. Al via, in contemporanea con l'apertura del complesso, Polifonie, la mostra che mette in dialogo Rinascimento e arte contemporanea, visitabile gratuitamente con la chiesa e la sacrestia vasariana fino al 31 luglio, tutti i giorni, dalle 10 alle 17.
0: Al Nuovo di Napoli, per il Campania Teatro Festival, ha debuttato Vengo dal mare di Fortunato Calvino. Ci racconta la prima Anna Teresa Damiano.
1: La musica di Enzo Gragnaniello ci fa entrare nella casa di Agostino, nel centro storico di Napoli. Per il professore il rifugio

0: Dalle delusioni della vita sono i libri. I battibecchi con Enzo, amico infermiere, allegro, pettegolo, scandiscono le giornate. Elena, ricca e ignorante, proprietaria di appartamenti, affitta bassi a immigrati come Samir, garzone che porta alimentari a domicilio e viene dall'inferno.
1: Adesso il mare, il deserto, i barconi. E quello che mi interessava mettere in evidenza è quello che poi trova a Napoli. Che succede a Napoli?
0: Al Teatro Nuovo di Napoli, per il Campania Teatro Festival, il debutto di Vengo dal mare, il nuovo testo di Fortunato Calvino, che ancora una volta si immerge in una Napoli non scontata tra umorismo e dolore, con quattro bravissimi interpreti: Rosaria De Cicco, Luigi Credendino, Marco Palmieri, Andrea Subasinghe.
2: Mare in tempesta.
0: Negli incubi notturni di Samir c'è quel mare da sfidare, quell'acqua nera che prende vite. Lui, che ha visto ogni orrore, è un corpo costantemente oggetto di desideri. Ha imparato a venderlo nella speranza di pagare il viaggio al suo fratellino. Il dolore e la rabbia di Samir aprono le vite e le anime degli altri, in una storia che ci ricorda ciò che sempre più rimuoviamo: il mare cimitero, le esistenze cancellate o inghiottite negli scenari urbani, la dignità oltre le etichette, la salvezza possibile, l'amore.
1: I sentimenti, l'amore, l'amore che manca e questo egoismo invece che imperversa.
3: Un filo di speranza che mi aiuta a vivere.
4: Anche stasera, in occasione del secondo dei tre concerti consecutivi di Geolier al Maradona, la linea 2 della metropolitana e la ferrovia cumana prolungheranno il servizio fino alle 2 di notte. Dalle 23 invece sarà chiuso sia in entrata che in uscita lo svincolo della tangenziale. E a proposito di musica, note certamente diverse rispetto a quelle di Geolier sono state suonate alla Reggia di Caserta. Margherita Rosciano ci racconta perché.
5: Un linguaggio capace di attraversare epoche e barriere è la musica. La Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento ha partecipato alla Festa della Musica nella propria sala della Reggia di Caserta. Un evento che rientra nel programma nazionale del Ministero della Cultura. Un incontro organizzato con l'Accademia di Belle Arti di Napoli, che ha presentato l'installazione Light and Sounds of Palestine, realizzata nel progetto internazionale Crossings, dal recupero e dalla trasformazione di materiali provenienti da Gerusalemme.
6: Un raccordo tra arte e musica, perché attraverso le parole e attraverso le forme espressive dell'arte si possa raccontare anche la cultura.
7: Le canne che vedete sono un risultato di un restauro a Gerusalemme nella chiesa della Dormizione, e quindi alcuni anni fa, saputo di questo, di questo smontaggio, ho chiesto di averne alcune. E quindi sono cariche di storia.
5: Il concerto lirico da camera Salotto dell'Ottocento, un viaggio nella vocalità italiana attraverso alcune tra le più celebri romanze di Francesco Paolo Tosti.
8: C'è una mission ben precisa da parte del Ministero, anche quello di valorizzare il territorio. Francesco Paolo Tosti ha scritto anche canzoni napoletane.
4: Siamo al calcio, ora penso al mondiale, poi vediamo. Così Adrien Rabiot, centrocampista del Milan e fedelissimo di Max Allegri, ha risposto, a margine della sfida tra la sua Francia e la Norvegia, alle domande sul possibile addio ai rossoneri. Proprio il Napoli è considerato una destinazione plausibile per il transalpino. Intanto De Laurentiis si gode i gol dei belgi De Bruyne e Lukaku contro la Nuova Zelanda e attende di poter ufficializzare l'arrivo proprio di Allegri in panchina. Ed è già ufficiale invece il primo innesto statunitense per Scafati in vista della prossima stagione di Serie A di basket. Si tratta dell'ala Mizzi Offrum, prelevato dal Friburgo, vincitore del campionato svizzero. Per il giocatore 19 punti di media partita in regular season, lievitati a 21,5 nei playoff, e il titolo di miglior straniero dell'anno. Era la nostra ultima notizia, l'informazione regionale della TGR Campania torna domani alle 14 sempre su Rai 3. Vi ricordiamo per tutti gli aggiornamenti il sito www.rainews.it/tgr/campania. Grazie per averci seguito e buona serata.
9: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
10: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il sole dominerà la giornata, nonostante la presenza di locali annuvolamenti poco consistenti.

0: Sull'Appennino campano condizioni di bel tempo, nonostante addensamenti e possibili piovaschi pomeridiani. Sul Salernitano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno alcuna variazione di rilievo. La ventilazione si presenterà debole e variabile a regime di brezza lungo le coste. Mare da poco mosso a localmente mosso.
1: Quando i tuoi muscoli lavorano, San Benedetto Aqua Protein lavora per loro. Grazie a 15 grammi di proteine più zinco e magnesio in acqua minerale naturale. San Benedetto Aqua Protein. Proteine ready to drink.
2: E infine qui abbiamo la riduzione di frutta dosata con precisione alchemica, un tempo amata persino dai delfini più curiosi.
3: Come definire queste note esuberanti?
4: Un equilibrio tra resistenza e resa.
5: La definirei una caramella.
4: Geniale.
6: Dufour, le caramelle ideali per quando hai semplicemente voglia di una caramella.

0: Bella Fileni, panata ma non fritta.
1: Scusate, avete visto la nonna?
2: È nella zona divani.
1: A divani. Nonna! Nonna!
3: È andata di là.
1: Quante camerette! Scusate!
2: Sta cercando la nonna, vero?
4: Di là.
1: Beccata! Jerry, finalmente! Oh, io prendo tutto, eh! Arredissima, dove la vita è issima.
5: Tutti i sorrisi sono unici. E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O. La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
0: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Fino al 30 giugno, imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Questo hotel è fantastico!
8: Già, solo 310 euro a notte.
9: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
7: Devi usare Trivago!
9: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
10: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
11: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo 8, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Incontri, attività, laboratori, cinema, sport, seminari e poi Expo sotto le stelle, che ti trasporterà in un'atmosfera magica e tu non puoi mancare.
12: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare, per un pulito ancora più brillante.
13: Faccio fatica a digerire e mi sento gonfia.
14: E se ti dico Jeffer?
15: Jeffer, con la sua triplice azione, agisce velocemente su acidità, gonfiore e nausea. Jeffer, alleato contro il mal di stomaco.
16: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus a 1,49€. E con le mega offerte, pistacchi californiani a 2,89€. E tavola da stand-up paddle a 89€. Lidl, vale davvero.

0: ha il suo metodo.
1: Polizia, polizia.
2: Ma che modi!
0: Il suo stile.
3: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
0: Vuole sempre la verità.
3: Oh! Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
4: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
0: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
5: Capo, poliziotti si nasce e poliziotti si muore.
6: Mamma mia, proprio in tappa all'aereo, commissario.
0: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone l'africano. A seguire, Pane e olio. Questa sera, 21:30, Rai 3.
7: Ci sono dei misteri che ancora non sono stati chiariti, come il ritrovamento di Elisa Claps nella chiesa della Santissima Trinità. Cos'è successo davvero? In studio la mamma Filomena e il fratello Gildo.
0: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:15 su Rai 3.
8: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
9: Ma che facciamo? Stiamo qui così? Mi dia la manina. Oh, acciccia qua, acciccia qua.
10: Signora.
9: Prego. Grazie. Così. Contento?
10: Sì, signora. Sì.
9: Permette che mi seguo vicino a lei.
11: No, il mio cappello!
12: Li avevamo lasciati sul divanetto di Evian, sguardi, sorrisi, parole distese. La prova, nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi, della ritrovata sintonia dopo settimane di burrasca.
9: C'ho tutto sulle mie spalle.
10: Sì.
9: Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle.
10: Sì, vedo, vedo.
9: Guardi che spalle, tocchi.
10: No, no, no, no, signora, perché?
9: Ma che fa? Ma non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa un senso, con quegli occhioni. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio.
13: Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me a tutti i costi. Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena.
14: Non vi inquadriamo. Ma c'è qualcuno di voi tra il pubblico? Beh, è una mia curiosità. Non inquadrate il pubblico. C'è qualcuno di voi che avrebbe piacere nelle sue fantasie di farsi prendere a calci nelle balle? Lei?
15: Ma sono incomprensibili i messaggi del presidente Trump. Noi abbiamo risposto in maniera forte, abbiamo inviato un segnale, abbiamo annullato la mia visita negli Stati Uniti. Questo non pregiudica le relazioni assolutamente, però non potevamo rimanere in silenzio di fronte alle parole pronunciate da Trump.
14: Bene, complimenti. C'è un cliente lì. Adora, anche il signore?
16: Allora, se chi uccide una donna la uccido per il fatto di essere una donna e compie un femminicidio, chi uccide un immigrato per il fatto di essere un immigrato e per l'odio che nutre nei confronti degli immigrati dovrebbe andare incontro al reato di immigraticidio.
17: Lascia

0: piano vero.
1: E lui ha visto me sbiancata
2: e ha capito che,
1: poi
2: avevi...
1: lui voleva recuperare, ha visto questa cosa che era successa, dice l'ho persa per sempre.
2: Certo.
1: Quindi l'ho persa per sempre, non è più mia, io l'ammazzo. E quindi mi ha messo le mani alla gola e ha tentato di uccidermi.
3: Noi non dobbiamo cedere a quella deriva gramsciana che vedrebbe il diritto penale essere usato come un metodo per rieducare la società.
4: Perché ovviamente c'è anche grande disagio a fare una vita sociale, perché se poi ci si trova, diciamo, con gli indumenti intimi maleodoranti e bagnati, sicuramente la qualità della vita non ne guadagna.
5: Trump minaccia l'Iran, aprono Hormuz, li farò saltare in aria.
6: Oh, senta, stia calmo innanzitutto, non è che si può risolvere tutto quanto con la bomba atomica,
7: Ma perché no, scusa, lei c'ha due bombe e nessuno dice niente, io c'ho una bomba atomica e state tutti con me.
6: Per favore, per favore.
8: E adesso sentiamo i jet, ecco, volare su di noi. Ecco, abbiamo sentito un'esplosione, non so se l'hai sentita anche tu, è così da diverse ore, mentre sostanzialmente...
9: Sentita no, ma la stiamo decisamente vedendo, lì, Raffaella, stiamo vedendo proprio l'immagine dell'esplosione. Ecco,
8: ve la stiamo mostrando. La cosa incredibile è che, secondo funzionari americani, ora, alle 16, ora libanese, dovrebbe scattare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma vediamo che...

0: Non è assolutamente così. Il bilancio dei morti sarà pesantissimo. Poco fa è arrivato qui in ospedale un civile ferito, ci hanno spiegato da una zona che era stata completamente svuotata. Quindi le persone da domenica con l'annuncio di questo accordo stavano tornando alle loro case. Per questo il bilancio di vittime oggi è così alto, perché sono stati
1: Ecco,
0: colpiti
1: scusa
0: tanti
1: Raffaella, perché
0: sfollati che
1: non ho
0: erano
1: capito, ma immagino.
0: rientrati con l'idea di un cessate il fuoco.
1: Immagino.
2: Ce l'ha visto sul passaporto, sì.
1: Sì, certo.
2: Pensi che sul modulo dell'ambasciata mi hanno chiesto se ero comunista. Sangri, spiao! Ma sono proprio malfidati, sti americani.
1: Direi.
3: Ci sono state delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti molto gravi e offensive nel confronto del Presidente del Consiglio italiano. Ho dovuto prendere la decisione di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per lunedì e martedì prossimi.

0: Io posso solo ripetere che chi attacca il Presidente del Consiglio attacca tutto il governo, attacca tutta l'Italia. Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici.
1: Ma lei si è pentito di averlo candidato?
0: No, ma io mi devo pentire, mi dolgo e mi pento quando vado a confessarmi in chiesa. Che bello!

0: Io pensavo, guardando queste immagini di Trump, che nel corso della storia moderna noi abbiamo trovato sulla scena politica internazionale, abbiamo trovato dirigenti che erano veramente dei pagliacci, abbiamo trovato anche dei criminali, ma raramente abbiamo trovato criminali e pagliacci contemporaneamente.
1: Oh, how delicious it is!
2: La NATO ci ha trattato molto male. Abbiamo speso trilioni di dollari e quando volevamo semplicemente ottenere in cambio almeno una dimostrazione di qualcosa di buono, ci hanno detto di no. Sto parlando della NATO in generale, non mi riferisco solo all'Italia. Questo non glielo posso dire.

0: La cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa, non capisci niente. Non ti basta più un amico, non ti basta più distrarti, non ti basta bere ed ubriacarti, non ti basta ormai più niente. In fondo pensi che sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, ma non c'è mai una ragione.

0: Buongiorno, consuocero.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Sì, molto bene, grazie.